0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
3: Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
2: And we know that we're all gonna get it.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Somebody bears repeating now.
1: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Welcome, violence.
5: Brand new music right here.
6: Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Sei su Radio Rock.
7: Get ready.
0: Tutta un'altra storia.
8: Music right here.
9: Brand new music.
10: Brand new music.

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.
3: Brand new music.
7: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
0: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Just like that!
9: Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
10: I like it.
0: Questa è Radio Rock.

e bentrovati, versione alternativa di Rockbusters in supplenza di Nicole Fufo e Irene Worms. Sarò con voi questa mattina fino alle 12. Si inizia la giornata a spasso nel tempo, lo facciamo con Blink 182.

Out Loud, Interpol, questa è la novità che potete trovare sul sito radiorock.it e votarla anche affinché rimanga il più tempo possibile in alta rotazione. Io sono Irene Worms, vengo da Radio Rock Italia in sostituzione, in supplenza quest'oggi, questa domenica 16 agosto, dei buoni Nicole e Fuffo, che troverete peraltro ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 nel The Rock Show qui su Radio Rock. 9 e 11, allora stamattina c'è stata tanta umidità stanotte, alzi la mano chi ha chiuso occhio, vedo già che mi arrivano i primi messaggini. 3899 106 600, numeretto magico per mettersi in connessione con la sottoscritta e con tutti gli altri speaker di Radio Rock Italia. Si continua con Supergrass, Moving, un grandissimo classico che veramente mi fa piacere rispolverare questa mattina anche un po' tiepida in questo momento.

Era il 1999 quando uscì l'omonimo brano, anzi album Supergrass, in cui è contenuta Moving, pezzone storico davvero. Tra l'altro fu pubblicato come singolo nel settembre appunto dello stesso anno e raggiunse, pensate, anche il 9° posto nella classifica britannica, diventando l'ultimo singolo della band a entrare nella top 10 del Regno Unito. Mica pizza e fichi. Ma arrivano un sacco di messaggini qui al 3899 106 600. Innanzitutto partiamo dalla manina più veloce del West, e questa mattina è quella di Isabella. Buongiorno Isabella, e poi mi scrive anche Antonio. Buongiorno Radio Rock e Irene, un saluto. Avrei una richiesta, visto che il giorno dopo Ferragosto e quindi siamo ancora in periodo festivo, ed in più essendo domenica e praticamente a Roma siamo rimasti solo voi speaker della radio, e io, perché non mettere qualcosa in un altro momento dell'anno impossibile da trasmettere, tipo The Musical Box, The Genesis? Un bel pezzone lungo, vabbè, tra l'altro c'è una bella coincidenza oggi con i Genesis, poi dopo ne parleremo. E poi ancora mi scrivono: ti posso dire, io ho dormito abbastanza bene perché dormo con il condizionatore spento, ma la sera prima lo tengo acceso quel tanto che basta per ricreare il polo nord in camera. Beata te davvero. Allora, chi non ha aria condizionata veramente ha una vita breve in queste notti. Però attenzione, dicono che è il Niño, perché dovrebbe essere questo l'anticiclone, anzi il ciclone che ci ha attanagliati praticamente dall'inizio di agosto, fine luglio, inizio agosto, sta davvero per finire alle ore contate, quindi noi preghiamo tutti insieme, mettiamoci in ginocchio e facciamo la danza della pioggia. Arrivano anche Coldplay, Every Teardrop, Is a Waterfall.

0: Questi erano Coldplay, protagonisti della prima mezz'oretta di Rockbusters. Mi arrivano anche dei messaggini vocali, ascoltiamo quello di Donny.
1: Buongiorno Irene, Donald da Milano. Ma guarda, anche ciao. Qua fa caldo, fa già caldo, ma una bolla di umido incredibile. Sono svegliato presto, così ho già portato giù la belva. Poverina, hanno fatto fare un giretto al bosco dietro casa.
0: Amore.
1: E adesso vado a dare un po' di pulizie e ne sarò un po' al chiuso, perché veramente è improponibile, è indecente.
0: No.
1: Io cosa c'è Pelosa? Un attimo. E niente, io ti ringrazio la compagnia come sempre. Ti vorrei richiedere qualche pezzo, ma non so che cosa. Quindi qualsiasi cosa che passi va bene. Ciao!
0: Ciao Donny, grazie davvero. Tra l'altro mi manda anche una bellissima foto della sua cagnolina Yuki. Credo che sia una femminuccia, però puoi smentirmi, insomma, se sbaglio. Davvero un bel cagnolino, davvero. Sì, beh, basta, non se ne può più. Ma poi vogliamo parlare anche di questa eclissi, ne parleremo tra un pochino. L'eclissi di sole, che a Roma veramente non si è vista una beata niente. Non si è visto niente, perché eravamo tutti presi, chi ha comprato i vetrini, chi si è comprato gli occhialetti. Niente, nessuno è riuscito a vedere questa eclissi. Solo le persone più fortunate si sono dovute spostare al mare, a Ostia e dintorni per vedere qualcosina. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Io veramente una grandissima delusione, volevo andare al parco, ma tutto è stato contro il destino, e quindi anche il sole si è eclissato nel vero senso della parola. Allora arrivano gli Swans, Red Velvet Corridor, una bella formazione, forse un po' scura per la prima mattina, però sempre davvero efficace.

Red Velvet Corridor Swans, e ci siamo messi con loro anche in fila, il fil rouge della nostra parte più spirituale, anche un po' più oscura, perché ricordatevi sempre che l'oscurità non va mai in vacanza, neanche ad agosto. Tra l'altro oggi 16 agosto probabilmente dovrebbe esserci il primo controesodo, ma ora andremo a verificare perché qui non ci sfugge nulla. E volevo salutare anche, vediamo un po', Mauro che mi scrive: buongiorno, vista la tua provenienza da Radio Rock Italia ti andrebbe di mettere qualcosa a tua scelta di Emilio Stella, cantautore romano, io apprezzo molto, va bene, vediamo cosa possiamo fare. Poi ancora: sì, è femmina ma non è la mia, faccio da dog sitter quando la gente viene in periodo di vacanza e sto andando in ferie da giugno a settembre e posso tenerli senza problemi, almeno mi fanno compagnia. Che bel lavoro fare il dog sitter, stare con i canetti tutto il giorno, penso che sia uno dei lavori più belli del mondo. E poi si parla di eclissi, ora ne parliamo più approfonditamente. Eclissi, dici, ho goduto come un riccio, sto pensando a tutte quelle persone che si erano attrezzate appunto e avevano pianificato la serata intorno a queste eclissi, e quando a un certo punto il cielo si è oscurato sembrava quasi una notte tempestosa e vampiria. Diciamo che queste nuvole sono arrivate proprio nel momento sbagliato. Io poi dico una cosa: veramente non ha piovuto per due mesi e rotti, e proprio il 12 agosto doveva piovere. Vabbè, lasciamo perdere. System of a Down, Protect the Land, arrivano con tutta la loro carica. Siamo qui Rockbusters in sostituzione di Fufo e Nicole, che saluto e ringrazio.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rockbusters on Radio Rock.
3: 9:33, appena scoccate di questa domenica 16 agosto, Rockbuster in sostituzione di Fufa Nicole. Io sono Irene Worms, si parte con il Back in Time, lo facciamo con i Black Keys. Radio.

Radio Free Aliens, Kick in the Shins, altra novità che potete trovare sul sito radiorock.it e votarla affinché rimanga il più a lungo possibile in alta rotazione. Una bella band australiana di alternative rock. Ma a te ascoltatore di Radio Rock, ho un messaggio importante da darti questa mattina, perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque tu ti trovi. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Si prosegue con la musica di Rockbusters questa mattina. Arrivano anche loro, non potevano mancare, Talking Heads.

Take a job, signora mia, take a job, ma non è argomento di cui parlare, soprattutto ad agosto. E saluto anche Giotto che mi manda un'importante fotografia, una testimonianza della sua eclissi di sole personale, e mi chiede anche se è possibile ascoltare Black Hole Sun. Ma certo, tra l'altro pezzone assurdo, quindi certo, guarda, ce l'ho già in scaletta. E poi saluto anche Cla che mi scrive e mi saluta al 3899 106 600. Io stamattina ho una faccia che veramente è una pizza margherita, ma anche una quattro stagioni, perché veramente alzi la manina. Ripetiamo, chi ha dormito stanotte almeno più di un minuto, ma attenzione, si parla anche di controesodo. E il controesodo, questo weekend, sono tre weekend secondo Autostrade per l'Italia, i weekend bollino rosso. Allora, weekend 16 e 17 agosto, 22 e 23 agosto e 29 e 30 agosto.

E visto che sono le 9:50, ci svegliamo un po' tutti con Tame Impala, Sans Gumming Up, pure troppo direi. Eh beh sì, un inizio vellutato, perché poi alla fine andare di cassa dritta la mattina presto potrebbe essere anche un grandissimo danno, o quantomeno riusciamo a portare anche delle sonorità un pochino più vellutate.

Ate. Mi scrive Luca al 3899 106 600, numero magico che ormai conoscete a memoria, meglio della sottoscritta peraltro. Buongiorno Radio Rock, dopo un ferragosto di lavoro per entrambi io e Sara passeremo una bella giornata rilassante al lago. Vorrei dedicare al mio amore Born to Run di Bruce Springsteen. Grazie e buona giornata Luca. Grazie a te Luca, avete un sacco di richieste musicali, vi vedo belli carichi. Allora ragazzuoli, siete ancora in hangover per ferragosto e cosa avete fatto? Avete festeggiato? Vedo che anche molte persone, tra l'altro, hanno passato, ahimè, il ferragosto a lavorare, questa è una grande realtà, e quindi saluto anche tutti i lavoratori che si sono smazzati ieri con mille lavori. Tra l'altro prima volevo sentire anche un messaggio che giustamente mi faceva capire come vanno dette le cose in italiano. Arriviamo quindi alla richiestina musicale, Soundgarden, Black Hole Sun.

La richiesta del buon Giotto, vi vedo davvero in grandissima forma questa mattina, di questo ne sono felice, nonostante il caldo siete attivi, molto più attivi di me, questo è poco ma è sicuro. Si prosegue velocissimamente con Stone Roses, questo è un pezzone veramente storico, e Stone Roses che ci portano dritti dritti al prossimo break.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: Questo è
5: Rockbusters.
4: Rockbusters. On Radio Rock. 10.02, siamo entrati ufficialmente nella seconda oretta di Rockbusters. Iniziamo con il Back in Time, la novità come di consueto.
6: Radio Rock, Back in Time.

0: si torna in musica dopo il break con una bella novità anche per i Mastodon't. E io qui ho un po' di messaggini, ma volevo fare un saluto speciale a Giuliano Leone, lui sa perché. Ascoltiamo invece i vostri messaggi.
1: Irene, buongiorno. Valentino dalla capitale, si dice uno si avvista, una beata ceppa.
0: Infatti.
1: Va detto come i comandamenti, il settimo comandamento.
0: Certo.
1: Romano, che non lo so a dire. Però insomma, basta sentire Giallini. Seconda cosa, notte insonne, molto caldo, 32 gradi. Però diciamo che me la so cavata, dai, diciamo. Volevo sapere se era possibile ascoltare Atlantic City dal boss. A tua discrezione, se si può, se no, un abbraccio comunque a te e a tutti quanti agli ascolto. Dai! E sempre Forza Roma.
0: E dai anche a te, Valentino. Oggi un sacco di richieste per il boss. Vediamo un po', devo tirare la monetina perché siamo già due. 10 e 14 di questa domenica 16 agosto, in sostituzione di Fuffo Nicole, non mi stancherò mai di ripeterlo, perché dici, sai, magari ti colleghi su Radio Rock, non vedi i due splendidi ragazzi, vedi un'altra persona e dici, oi boh, ma che è successo? Vi ricordo sempre che potete trovarli ogni mattina per tutto il mese di agosto dalle 7 alle 10 con The Rock Show. Manco mi ricordavo più l'orario, ecco. E si prosegue con la musica di Radio Rock, Telemann. Questo è un bel branetto uscito qualche anno fa, sempre veramente un piacere poterlo ripassare.

Telemann qui a Rockbusters, si parla di Ferragosto, Ferragosto che viene festeggiato in tutta Italia, e qui arriviamo anche alla ciccia del discorso, perché non è una tradizione che riguarda soltanto il nostro paese, ma in molte culture il periodo di metà agosto è associato a delle cose misteriose, alla presenza degli antenati. Ad esempio, il caso più spettacolare è quello giapponese, l'Obon, ovvero quando i morti tornano a casa. In Giappone esiste l'Obon, quindi una delle tradizioni più importanti dell'anno, e generalmente viene celebrato intorno al 13-16 agosto e rappresenta un momento in cui, secondo la tradizione, gli spiriti degli antenati tornano temporaneamente nel mondo dei vivi per visitare le loro famiglie. Ed è una storia che sembra anche un po' uscita da un film, che ne pensate? Le famiglie infatti accendono dei piccoli fuochi di benvenuti chiamati mukaebi, e spero di averlo pronunciato correttamente, diciamo che non mastico molto bene il giapponese. Questi fuochi servono per guidare gli spiriti verso casa, quindi si preparano delle offerte di cibo, si visitano le tombe, si organizzano anche le famose bon odori, delle danze tradizionali legate originariamente proprio all'accoglienza e al congedo degli antenati scomparsi, ovviamente. Poi alla fine del periodo arrivano anche i fuochi di commiato per accompagnare gli spiriti nel loro ritorno. Quindi mentre noi a Ferragosto effettivamente pensiamo da andiamo al mare dove facciamo la braciolata, in Giappone la tradizione dice più o meno prepariamo la casa perché stanno tornando i nostri antenati. L'Obon ha una leggenda di origine buddista, quindi è qualcosa veramente di molto molto profondo legato al Giappone. Ma non sarà l'unica cosa del Giappone di cui parleremo oggi, perché parleremo anche di solitudine, che è una questione anche molto scottante che riguarda le festività in generale. Ma prima la musica, Alice Cooper, White Line, Frankenstein.

Cooper, sono contenta anche che vi sia piaciuto il brano degli Stone Roses, pezzone, pezzone davvero. Mi scrivete in tanti, siete veramente tantissimi. Buona giornata e buone feste con quello che costano. Penso sia feste, non riesco a vedere bene l'emoji. Sì, forse sì. Poi vediamo chi c'è qui. Capacchione, Big House. Buongiorno cara Irene, senza entrare nei dettagli, scusami se lo faccio ripetere. Chip and Chop, tutto bene? Sono rimasti a dormire in spiaggia. Chissà, Chip and Chop. Penso di sì, penso che stiano abbastanza bene. E chi è che non sta bene di questi tempi? Sì, siamo in tanti, però forse qualcuno sta ancora bene. Sono tempi difficili, davvero. Ma ripeto, il Niño sta per finire, almeno il caldo ce lo siamo levato dalle scatole. Passiamo un po' di musica italiana, poi passeremo anche alle vostre richieste. Non preoccupatevi, arrivano i Subsonica, questo bel pezzone, forse un po' malinconico, ma ritengo che sia veramente uno dei loro migliori brani nella storia della loro carriera.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
11: Rockbusters
12: on Radio Rock.
13: 10:35 di questa domenica 16 agosto, Radio Rock non vi lascia mai da soli, in arrivo Creedence Clearwater Revival.
12: Radio Rock, back in time.

0: Quicksand, altra novità che potete trovare sul sito radiorock.it. Ma sentiamo un po' di vostri messaggini.
1: A proposito del fuoco dei morti, come si dice qui, in realtà si chiamano fuochi fatui. Mio nonno, una sera che era tornato dal dopolavoro giocando a scopone scientifico, probabilmente aveva bevuto qualche bianchino, qualche rosso, passava a piedi davanti, era già buio perché era inverno, passava a piedi davanti al cimitero che era la sua piccolo tratto di strada per portarlo a casa, ha visto questi fuochi fatui, si è terrorizzato talmente tanto che ha detto non tocco più una goccia di niente, e si è terrorizzato fortissimamente, ce lo raccontava con un terrore negli occhi impressionante. In realtà è un fenomeno naturale, normalissimo, quello dei fuochi fatui.
0: Vero, vero Valentino, fenomeno naturale, tra l'altro se non sbaglio dovrebbe essere un fenomeno di gas che si producono con delle presenze di piante, cose così. Comunque sì, mi immagino che insomma di notte vicino ad un cimitero vedere certe presenze anche di gas non debba essere proprio un'esperienza simpatica. Si continua con la musica, arrivano Killing Joke, Love Like Blood. Eh sì, come dare loro torto.

Questa era la richiesta del buon Luca, se non sbaglio, spero di non aver sbagliato il nome. In tal caso potete farmi le totò, ecco, quelle virtuali ovviamente. E siete stati in tanti oggi a chiedermi Bruce Springsteen, ripeto, ho cercato di dare la precedenza alla manina più veloce del West. E vi ricordo anche che saremo insieme fino alle 12, dalle 12 alle 15 invece sarete in compagnia di Jacopo Morroni con la sua Animal House. Si prosegue invece con i Justice dalla Francia, tutto furore.

Il French Touch francese dei Justice, questo bel duo di musica elettronica, e si prosegue appunto con la tradizione della musica elettronica propria della Francia, che è nato con tanti artisti già negli anni 80. Ricordiamo per esempio Jean-Michel Jarre, veramente grandissimo artista, uno dei compositori del mio corazon, questo faccio il mio coming out musicale. E si prosegue anche con i Cure, che non potevano mancare quest'oggi. Un po' di oscurità ci sta sempre bene, come il prezzemolino, eh sì, ce li gustiamo questa mattina, già il sole ci sta riscaldando, forse pure troppo. Lo accettiamo così come viene, sperando che tra poco sparisca del tutto.

Ghostbusters. C'è qualcuno anche che mi chiede qualcosa dei Fleetwood Mac, e tra l'altro mi avete letto anche nel pensiero, perché io oggi avrei voluto passarli con un altro brano. Ovviamente mi si richiede qui Gypsy, datemi un pochino di tempo perché adesso è il momento anche del prossimo break e poi tutti i vostri desideri saranno esauditi. Arrivano gli Ultravox con Crossfade.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rockstar.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Questo è
10: Rockbusters.
9: Rockbusters
10: on Radio Rock.
11: Ultima oretta da passare insieme, facciamo un viaggio nel tempo e questa volta lo facciamo con gli Evanescence.
12: Radio Rock, back in time.

10 over 10. Ultima oretta di Ghostbusters, si parla di Giappone e anche di solitudine, tema legato anche purtroppo tristemente alle feste. Esiste un servizio che si chiama Rental Friend. Cos'è questo servizio? L'idea è molto semplice e allo stesso tempo abbastanza straniante. Si paga qualcuno perché trascorra del tempo con te, interpretando il ruolo di un amico. Quindi non necessariamente un amico intimo, anzi questo è proprio escluso, ma può essere semplicemente una persona con cui andare a cena, fare shopping, andare al karaoke, attività molto praticata in Giappone, visitare una città, parlare, farsi fotografare insieme, così, e oppure assistere a una situazione nella quale non si vuole essere da soli. Allora, esistono delle agenzie che stabiliscono il ruolo e le regole, il cliente può spiegare che tipo di persona si desidera. Una delle agenzie che offre ancora esplicitamente il servizio si chiama Client Partners e descrive il Rental Friend come una sorta di presenza affidabile, di spazio sicuro per persone che hanno una certa difficoltà ad esprimere i propri sentimenti. E attenzione, non significa scambi di tipo sessuale, qui il sesso non c'entra nulla, perché le principali agenzie presentano questi servizi come compagnia interpretazione di un ruolo vero e proprio, con limiti precisi. Anche servizi di fidanzato, fidanzata a noleggio vengono generalmente proposti come appuntamenti e compagnia, non come prestazioni sessuali. E attenzione, la cosa interessante è che le persone che si propongono per accompagnare le persone in questione nelle varie situazioni sono dei veri e propri attori. Ne parliamo tra pochissimo, in arrivo Porcupine Tree.

Porcupine Tree Rats Return. Leggo un po' di vostri commenti e devo dire che sono veramente carini e concordo con voi. C'è un film che ho visto recentemente ambientato appunto in Giappone che tratta sta faccenda, adesso lo ricerco, voto sopra 7.10. comunque i giapponesi stanno impicciati peggio di un gomitolo, sì amico mio, te lo posso confermare, stanno veramente impicciati forte. Però è vero anche che la cosa insomma è un pochino più complessa di quello che sembra. Comunque, si possono affittare anche parenti? La risposta è sì, perché infatti qui la storia diventa ancora più incredibile. In Giappone esistono anche agenzie che possono fornire un padre, una madre, un fratello, una sorella, un marito, una moglie, fidanzato e fidanzata e olè. Questi attori ricevono delle informazioni dettagliate sul ruolo che devono interpretare, quindi devono ricordarsi una serie di cosette, come si chiama il personaggio, che lavoro fa, da quanto tempo conosce il cliente, quali sono i rapporti familiari, quali episodi del passato devono conoscere, giustamente, perché non ti puoi sbagliare poi in certe situazioni. Quindi non basta presentarsi e dire ciao sono tuo padre, bisogna essere un padre credibile, quindi conoscere tutte le faccende del proprio figliuolo. E proprio per questo alcune agenzie preparano attori con briefing e dettagli sul personaggio, quindi nei casi più complessi possono essere richieste anche delle grandi capacità di improvvisazione. Ma perché affittare un marito ed una moglie? Questa poi è la domanda, perché una delle ragioni è la pressione sociale che coinvolge insomma anche il Giappone, non solo il Giappone, però il Giappone in particolar modo. Quindi immaginate di essere una persona adulta e di avere dei genitori che continuano a chiederti quando ti sposi, quando ti sposi. Quindi invece di affrontare ogni volta la discussione, qualcuno può arrivare ad una soluzione abbastanza netta, quindi presentarsi con un fidanzato a noleggio. E poi ci sono anche i social network, questa è probabilmente la parte anche più contemporanea, anche quella più divertente del fenomeno, perché una delle cose che si possono noleggiare semplicemente sono degli amici da mettere nelle fotografie sui social. Perché? Perché sui social la solitudine può diventare molto molto visibile, questo è un dato di fatto, e una fotografia con 5 amici comunica inevitabilmente che si ha una vita sociale, una fotografia da solo invece può comunicare tutt'altro, cioè farsi sempre foto da soli. Alcune agenzie hanno persino sviluppato servizi specificamente pensati per fornire persone da fotografare insieme al cliente e creare l'impressione di avere una rete sociale più ampia. Il servizio Real Appeal di Family Romance, ad esempio, è stato creato proprio per fornire persone da inserire nelle fotografie destinate ai social network. Questa cosa veramente è fantastica. E anche qui il fenomeno, però, possiamo dire che diventa anche un po' filosofico, quindi non si sta affittando una persona, si sta affittando la rappresentazione di una vita sociale che non si ha. Sì, questa è la dura realtà, anche se da una parte è anche molto molto divertente.

Allora, Big Bon, ti chiamerò così o Big House, mo vediamo, fammi un attimo capire come posso chiamarti realmente, o meglio ancora scrivimelo tu, mi manda il link di questo film Rental Family. Tra l'altro vedo che è un film veramente recentissimo, il 2025, quindi stasera tutti a guardarsi Rental Family. Sono molto molto interessata, grazie per la tua info preziosissima. E quanto costa questo servizio? Dunque, le cifre cambiano moltissimo a seconda dell'agenzia, del ruolo e ovviamente della durata e del numero di persone. Per i servizi di compagnia più semplici, le tariffe attuali riportate da Time Out sono generalmente nell'ordine di 3.000-6.000 yen all'ora, mentre una prenotazione più lunga può superare facilmente i 20.000 yen, soprattutto aggiungendo spostamenti ed altre spese, mi sembra giusto. Per i ruoli più complessi invece, quindi di famiglia a noleggio, e qui arriviamo proprio alla ciccia del discorso, i progetti possono salire parecchio, per esempio 9.800 yen per un incarico base di un paio di ore, mentre ruoli più elaborati possono arrivare a 20.000-30.000 yen a persona. Quindi non esiste un unico listino del falso amico, ma è corretto immaginarlo come un servizio professionale su misura. Ma perché dunque una persona dovrebbe pagare per avere qualcuno, un amico immaginario? Qui arriviamo un po' anche al cuore della questione. La risposta più semplice sarebbe la solitudine, però non è solo questo, è incompleta. Una persona può essere circondata da gente e sentirsi comunque sola, oppure nessuno con cui parlare davvero. Infatti questi servizi offrono anche delle persone che possono ascoltarti realmente, un po' come uno psicoterapeuta a domicilio. La stessa Client Partners sostiene che alcune persone utilizzino questi servizi proprio perché hanno amici e familiari, ma non riescono a parlare con loro liberamente o sentono di dover mantenere un'immagine sociale. Quindi il rental friend può offrire una relazione senza le conseguenze di una relazione reale, che insomma, voglio dire, non è malaccia come cosa, veramente. Arrivano anche i Portishead, Sour Times.

Ragazzi, sta per arrivare l'ultima mezz'oretta. Boh, signora mia, come passa il tempo quando si sta insieme. Andiamo velocissimi. Rage Against the Machine, ci diamo un po' di carica. Snake Charmer e poi Break. E di nuovo qui con l'ultima mezz'oretta di Ghostbusters.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Questo è
9: Rockbusters.
10: Radio Rock. 11:35, ultimi scampoli di trasmissione. Io sono Irene Worms e vi accompagnerò ancora per questa mezz'ora. Facciamo un passo indietro nel tempo, lo facciamo con grandissima classe, con i Pink Floyd.
11: Radio Rock, back in time.

0: Loro sono Gatta Morta, Black Hole. Si torna quindi in musica con sonorità più noise. Ascoltiamo il messaggio di Jacopo, un messaggio molto interessante.
1: Ehi, ciao, che piacere ascoltarti.
0: Ciao.
1: Ho apprezzato molto la playlist molto post-punk della mattinata.
0: Grazie.
1: E, ascoltavo con piacere questo articolo sul Giappone, che è un paese che adoro per molti motivi: l'attenzione, la cura ai particolari verso la natura, le cerimonie,
0: vero,
1: i dettagli. Però credo ci sia alla base una mancanza di capacità comunicativa interpersonale, e soprattutto non riescono ad affrontare le delusioni, i fallimenti per loro sono una tragedia, e quindi il fatto di ricorrere a questi stratagemmi denotano, insomma, invece di andare alla radice del problema, quindi uno psicoterapeuta o qualcosa, mettersi in discussione, è proprio il loro conservatorismo, l'altra faccia della medaglia, credo. Grazie per i riporti, Sed, mi hai letto nel pensiero.
0: Oh,
1: ciao.
0: Che bello. Ciao Jacopo, grazie mille. Io tra l'altro concordo con te su molti punti, quasi tutti. E la cosa ancora più strana è che si possono affittare anche persone che non fanno quasi nulla. Quindi esiste questo servizio che si chiama Rent a Person Who Does Nothing, appunto, associato a Shoji Morimoto. Il principio quindi è molto molto più radicale, quindi si paga qualcuno semplicemente perché sia presente, quindi non ci deve intrattenere, non ci deve necessariamente parlare, non deve risolvere i nostri problemi, ma semplicemente deve esserci. E questo ci porta comunque anche a una riflessione profonda, quindi quanto vale la compagnia di qualcuno quando gli chiediamo di non fare assolutamente nulla. E poi si arriva anche purtroppo ad un'implicazione molto complessa, quindi quando finisce la relazione cosa succede? Se si affitta un padre per una cerimonia, quindi tutti sanno che è un attore, ma cosa succede se questo rapporto tra il cliente e l'attore dura per mesi o anni? Cosa succede per esempio se un bambino crede veramente che quella persona sia suo padre? Queste situazioni sono state sollevate anche all'interno del settore stesso, quindi il problema è anche proprio il rischio che una finzione temporanea diventi una relazione emotivamente significativa e anche difficile da interrompere. È un'implicazione veramente da non poco, direi anche a tratti pericolosa. Andiamo velocissimi perché mancano davvero pochissimi minuti. Io non mi sono scordata delle vostre richiestine, quindi dopo i grandi Clash passeremo proprio a questo grande pezzone.

Saluto anche Silvia che mi dà il buongiorno, anzi buona mezza giornata, visto che sono quasi le 12, hai perfettamente ragione. Andiamo speditissimi, ragazzuoli, perché il tempo a mia disposizione, sempre corna facendo, sta davvero per finire. A proposito di amore e di solitudine, non potevamo esimerci dal passare questo pezzo storico di Richard Ashcroft.

Oggi, 16 agosto nel 1975, succede qualcosa di importante, a parte che muoiono una serie di personaggi musicali, ma non nel 75. In questo anno, proprio nello specifico, Peter Gabriel lascia Genesis, quindi in apertura di trasmissione c'era chi mi aveva chiesto un pezzo di Genesis, io avevo detto appunto che ne avremmo parlato poi in seguito. E infatti proprio in questa giornata Peter Gabriel annuncia ufficialmente l'uscita dalla band e diciamo lui viene ricordato anche con costumi eccentrici, molti personaggi assurdi, trucchi, storie, e proprio quando i Genesis stavano crescendo enormemente anche sul palco con esibizioni appunto di Peter Gabriel stesso e mille travestimenti, lui decide di andarsene per poi affrontare un progetto solista. Quindi l'ultimo stimolo musicale che vi lascerò sarà proprio con un bel pezzo di questa band. Per quanto mi riguarda, invece, il mio tempo è scaduto, vi lascio nelle braccia sapienti del buon Jacopo Morroni. Grazie a tutti per l'ascolto e anche le vostre richieste musicali, ma soprattutto le vostre interazioni. Speriamo di rivederci presto. Buona giornata e fate i bravi sempre.

0: Avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
1: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
12: Get into the best.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock. Animal House, la fiera delle fiere.
2: On Radio Rock.
13: 3 minuti dopo le 12 è domenica 16 di agosto e siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto come al solito il weekend fra le 12 e le 15, sempre parlando di bestie e bestiacce. Curiosiamo intorno a folie bestiali ascoltando un sacco di musica rock. Vi ricordo come al solito il 3899106600, il numero a cui possiamo chiacchierare via WhatsApp e Telegram, e vi ricordo anche la nostra Radio Rock TV, che ormai trovate ovunque, sull'applicazione, su Twitch, sul nostro sito, sul canale 833 di Super Six. Insomma, ovunque intorno a voi noi ci siamo, anche dalla nostra applicazione per iOS e Android. Ovunque siate nel mondo e spero siate in posti paradisiaci, potete goderveli con nelle cuffiette la musica di Radio Rock. Oltretutto iniziamo alla grandissima con Jack White, Taking Me Back.
2: Radio Rock, back in time.

0: Welcome back, Jack Wyatt, fra le nostre novità in alta rotazione, miei cari ascoltatori. Adesso andiamo sulla... fra i Back in Time, ma adesso andiamo sulle novità in alta rotazione. Questa è Blowing Up di Dinosaur Jr.
1: Brand new music right here. Brand

Dinosaur Junior. Fra le nostre novità che potete sempre votare sul sito radiorock.it. Sono le 12:12 in questo 16 agosto e noi proseguiamo la chiacchierata che abbiamo iniziato ieri qui alla Fiera delle Fiere, dove, l'avrete capito dal nome, si parla di bestie, riguardo a una delle bestiole più comuni nelle nostre case. In realtà è la terza bestia più comune in fatto di numeri assoluti nel nostro paese, ma la seconda come diffusione, e parliamo naturalmente del gatto. Sì, ogni tanto andiamo anche su un animale di casa, un animale che abbiamo tutti quanti, con cui viviamo, però che spesso, di cui spesso ignoriamo certi caratteri fondamentali. Per esempio, ieri abbiamo parlato tantissimo del tema della domesticazione o non domesticazione del gatto, giungendo alla conclusione che il gatto non è davvero un animale domesticato, ma è un animale coevoluto. Cioè, noi siamo conviventi del gatto da tutti i punti di vista, sia empiricamente, lo sappiamo che il gatto non ci reputa il suo master, il suo padrone, al massimo schiavo, proprio al massimo, ma anche dal punto di vista evolutivo, nel senso genetico e di cambiamenti rispetto a quello che era il gatto prima di affiancarsi all'essere umano. Oggi cerchiamo di scoprire qualcosina in più su come vede il mondo il nostro simpatico micetto, e già ieri abbiamo detto che ha dei modi un po' diversi rispetto a noi di conoscere il mondo. Approfondiamo tutti questi temi insieme, ma sempre a suon di rock, iniziando da una certa dose di ignoranza, che non è questo chitarrino che sentite qui di fondo, ma è l'inizio, l'intro, adesso l'incipit di questa Lords of the Boards.

Lords of the Boards, Iguano Apes, 12 e 16 minuti in questa domenica 16 di agosto. Parliamo di gatti, parliamo di uno degli animali più diffusi in Italia. Ieri vi davo i numeri, ci sono circa 12 milioni di gatti domestici, più si stima almeno 2,5 randagi e di colonie, insomma gatti di strada, per così dire reinselvatichiti. E vi raccontavo che circa il 18% delle famiglie in tutta Italia, con una prevalenza fra Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, Marche, Toscana, hanno gatti in casa. Più dei gatti ci sono solamente pesci, che sono tanti semplicemente perché quando uno prende in acquario non prende un pesce, in linea di massima ne prende molti, e uccellini, che anche in quel caso vengono tenuti quasi sempre almeno in coppia, in gabbiette minuscole e indecorose, ma questo è tutto un altro discorso. Insomma, oggi parliamo del nostro amico gattaccio, e in particolare voglio entrare un po' in come vede il mondo il gatto, che è appunto molto diverso da noi. Già ieri vi raccontavo che il gatto ha sostanzialmente evoluto un linguaggio che è solo per comunicare con noi. Perché? Beh, perché noi non vediamo il mondo come lui, non leggiamo gli stessi segnali nel mondo e negli altri esseri che invece sono tipici dei gatti, e di conseguenza lui ha dovuto trovare un modo di comunicare perché gli conveniva, ci doveva chiedere del cibo. In ogni caso cedo una richiesta, perché mi scrivete: buongiorno Radio Rock, dopo un ferragosto di lavoro per entrambi io e Sara passeremo una bella giornata rilassante al lago. Io è tipo tutta l'estate che cerco il momento di riuscire a scappare al lago. Quale lago? Fra l'altro io solito vado a Martignano, bellissimo. Vorrei dedicare al mio amore Born to Run di Bruce Springsteen, e nonostante il boss non sia fra i miei artisti preferiti, lo sapete se mi seguite, ma come non cedere a una richiesta per il proprio amore in una bella giornata al lago?

0: Time to Run, Bruce Springsteen, 12:22 minuti. In questa domenica 16 di agosto mi arriva un messaggio molto carino di Donny che vi faccio ascoltare.
1: Ciao Jacopo, come stai? Tutto bene? Io qua a Milano un caldo devastante, faccio la in casa, dopo ho fatto fuori il cane, sto facendo dog sitter.
0: Fantastico.
1: Qualche giorno, va bene così, a me gli animali piacciono.
0: L'avevo intuito.
1: Comunque, io ho una gatta, tu pensa, che io abito qua a Figino, che è a Milano, ma siamo in aperta campagna, e praticamente lei vive tranquillamente la sua giornata fuori sempre. È diventata mamma due volte, cuccioli che poi sono stati dati così a un paio di persone, però lei non vive mai a casa. Quando vuole il cibo o viene da me oppure va da vicino, e tu pensi che ha fatto amicizia con un dog argentino, sono migliori amici.
0: Non
1: puoi neanche dividere.
0: Come no?
1: Si vuole un bene dell'anima, ed è stupenda questa cosa. Infatti quando Daphne magari incontra Yuki, perché è capitato anche ieri, non si sono scontrati, anzi era curiosa, erano tutte e due curiose. Che belli che sono gli animali, sono stupendi.
0: Guarda, questo è successo anche, succede anche a uno dei gatti nomadi che ho io, cioè Lillo, che è questo gatto che insomma abbiamo trovato già giù per randaggio, e di conseguenza io quando li trovo che vivono, hanno iniziato a vivere giù, non ce la faccio a chiuderli dentro casa. Ma parleremo anche dei rischi enormi di far uscire il gatto, non solo per il gatto, fra parentesi, per tutto il resto del mondo e dell'ecosistema. Però insomma, oggettivamente uno cerca di mantenere dell'equilibrio, no? Se il gatto è già un gatto che vive fuori, chiuderlo dentro casa secondo me è veramente una tortura, non si può fare. Se il gatto nasce dentro casa magari bisognerebbe fare attenzione, ma in ogni caso lì lo fa, è esattamente così, quindi lui vive fuori, poi viene a farsi per esempio d'estate l'aria condizionata durante il momento caldo del giorno, sale a casa, e anche lui ha una marea di amicizie, compresi cani. E questo è un qualcosa che si vede molto spesso, cioè quando non c'è una situazione dove c'è competizione e pressione, gli animali che si dice che fra loro non dovrebbero andare d'accordo, in realtà se ne fregano ampiamente per la maggior parte. Poi ci sono caratteri, sono cani aggressivi e gatti paurosi, gatti aggressivi e cani paurosi, per carità, anche assolutamente, ma di base lì dove gli animali non conoscono violenza, non conoscono pressione, non conoscono fame né altro, di base vanno d'accordo. Come, vabbè, ve lo racconto fra un attimo, quello che abbiamo visto ieri. Ho portato degli amici a questo rifugio, Rifugio Hope, che sapete amo moltissimo, che è veramente la dimostrazione plastica di questa roba qua, l'arca di Noè praticamente.

Time, Guns N' Roses. Siamo già quasi alla pausa delle 12:30. Continuate a mandarmi messaggi. Io appunto vi racconto proprio rapidamente questo posto, questo rifugio. La cosa particolare che ha è vedere questa infinità di specie. Ora, per carità, non è che ci stanno i leoni e le gazzelle, c'è un limite anche alla biologia e a tutto quanto. Però vedere questa infinità di specie, cioè lì ci sono tipo, non so, 60 capre, 60 pecore, cinghiali, maiali, cavalli, asini, emu, lama, struzzi, l'arca di Noè, ripeto, cioè una cosa tipo, ci sono due coccodrilli e un orangotango, quella roba là, insomma, sostanzialmente, che vivono serenamente. Cioè il lama che sta là fra gli struzzi, magari ogni tanto li dighicchiano, il lama gli sputa, lo struzzo gli dà una beccatina, ma poi si fanno i loro spazi e stanno una crema, stanno benissimo, nessuno ha timore degli esseri umani perché non hanno conosciuto violenza. E devo dire che fa impressione questa cosa. Ora io non voglio mitizzare la natura, io sono dall'altro lato, la natura è morte e sofferenza, è brutte morti di base, ma invece ci sono dei momenti in cui il rapporto fra esseri umani e animali può veramente andare in un buon equilibrio. Quando riusciamo a creare delle condizioni per cui ste bestie stanno bene, improvvisamente si perdono le paure, le differenze fra specie, e vedi tranquillamente il cavallo che dorme accanto al cinghiale, sereni, serenelli, bellissimi. Fra l'altro ieri mi ha sputato in faccia il lama in tutto ciò, perché amico mio l'ha toccato, l'ama si è girata, ha visto me e mi ha sputato in faccia. Io ovviamente, naturalmente, come potete immaginare, sono stato solo che deliziato dall'evento, perché sono un malato di mente, ma in ogni caso mi avete mandato tantissimi messaggi, li ascoltiamo subito dopo la pausa, continuate a mandarmeli, fra poco proviamo appunto piano piano a immergerci negli occhi del nostro micetto per cercare di capire come legge il mondo. Alla pausa delle 12:30 ci arriviamo con i Queens of the Stone Age.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: This is Animal House on Radio Rock.
3: 12 e 33 minuti, domenica 16 di agosto, la fiera delle fiere Animal House è con voi fino alle ore 15. Io sono Jacopo Morroni e vi accompagno a girovagare fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Stiamo parlando di gatti e di come vedono il mondo. Mi mandate un sacco di messaggi perché di gattari naturalmente all'ascolto ce ne sono diversi e non potrebbe essere altrimenti. Se ascoltate una trasmissione che si chiama Animal House, ci arriva i vostri messaggi subito dopo un brano di Lenny Kravitz. Questa è The Chamber.

0: The Chamber, Lenny Kravitz, qui alle 12.37 su Radio Rock, Fiera delle Fiere, Animal House, che vi poi ti tiene compagnia fino alle 15. Parliamo di gatti, gatti e gattacci, e mi arrivano un po' di messaggi da parte vostra. Ad esempio,
1: ciao Jacopo, buongiorno,
0: buongiorno,
1: buona
0: anche
1: guarda,
0: a te.
1: Noi siamo una famiglia di gattari, la mia originale, la mia famiglia acquisita da mia moglie, noi stessi, la zia, sempre gatti, mio figlio ormai lo vede gatti, li vuole accarezzare, siamo proprio gattari. E senti, ma questo rifugio di cui parlavi, che cos'è? Dov'è? Si può visitare? Ci si può portare qualcuno?
0: Assolutamente sì, me l'avete scritto in tanti, è una bella iniziativa. Poi insomma, da Animal House mi sento di poter tranquillamente parlare di iniziative come queste. È un, si chiama Rifugio Hope, come speranza sostanzialmente. Si trova poco a nord di Roma sulla Cassia, ora non vi so dire la località esatta, a dire la verità lo metto sul navigatore e basta, ma insomma, mezz'oretta a nord di Roma andando con calma, quindi abbastanza vicino, ed è un classico rifugio per animali. Ce ne sono moltissimi, sono iniziative spesso molto molto belle, almeno per quello che è la mia sensibilità e immagino in parte anche la vostra se state qui ad ascoltare questa trasmissione, sulle bestie, dove vanno a recuperare una serie di animali che verrebbero macellati o anche solo abbattuti perché l'allevamento sta chiudendo, non gliene frega niente a nessuno, che hanno problemi di salute, tipo hanno un bufalo albino cieco che ovviamente l'allevatore voleva ammazzare perché dice: ah, questo è un casino, non ci faccio niente, che me ne frega. Recuperano tutti questi animali e con grandissimi sforzi, c'è da dire, tantissimi volontari che prestano il loro tempo, riescono a recuperarli, a riabilitarli, a fargli vivere sta vita, insomma, in un posto molto semplice ma liberi. Fanno quello che gli pare, tutto il giorno come gli pare, fanno amicizia fra specie. Veramente è un bel vedere. Vabbè, mi sono dilungato. È arrivato un altro messaggio. Dai, ascoltiamo almeno questo prima della novità.
2: Jacopo, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un'osservazione sui gatti. Ma la gente dimentica, molta gente dimentica, che erano venerati dagli egizi come dei. No, voglio dire, gli egizi non erano stupidi.
0: Cioè,
2: hanno un passo differente sia dall'umano che dai cani. La loro intelligenza va oltre la nostra comunicazione. È il fatto stesso che al cane la devi raccogliere, lui che fa, trova il punto, fa e copre. Questa già la dice tutta. Buon 16 di agosto.
0: Sì, questo lo fa, il gatto tuo, i gatti normali, perché il mio Ponky, per esempio, scava una buca, la fa fuori e poi non riesce a coprirla. Ma vabbè, ognuno c'ha il gatto che se merita. Brand new music right here.

Nothing Happens Twice, i Gurriers, fra le nostre novità in alta rotazione. Sono le 12.43 minuti. Vi ricordo che le nostre novità potete votarle sul sito radiorock.it per scegliere voi quali resteranno una settimana in più nell'alta rotazione. Bene, il mondo visto dal nostro gatto. Allora, ieri già vi raccontavo del miagolio. Il miagolio, che è sostanzialmente un sistema di linguaggio che non è che abbiano proprio sviluppato, più che altro dovremmo dire che hanno ritenuto nella vita adulta per comunicare con noi esseri umani. I gatti già di per loro vivono il mondo in maniera molto differente. Innanzitutto, lo sappiamo, quasi nessun animale, molti pochi animali, utilizzano la vista come primo senso per conoscere il mondo. Noi siamo fra questi, i primati, spesso e volentieri sono fra questi, cioè noi conosciamo il mondo tramite principalmente la vista, tutti gli altri sensi ci servono, soprattutto l'udito naturalmente, ma se ci pensate, olfatto, tatto, gusto sono un po' a corredo, no? L'olfatto e il gusto ci servono a evitare di mangiare roba rancida principalmente, il tatto a evitare di farci male su superfici zigrinate o superfici che ci possono ferire, ma di base la conoscenza principale del mondo la facciamo tramite la vista e l'udito, tanto che quando ci devono insegnare qualcosa, che cosa fanno? Ce la dicono e ce la mostrano. Questa è la base di una lezione qualsiasi. Per altri animali non è così, per il gatto non è così. L'olfatto è il primo senso con cui conoscono il mondo e poi udito e vista sono a corredo dell'olfatto. Questo si evince anche dall'organizzazione delle aree cerebrali, ma non è questo il punto. Il punto è che il gatto ha capito che noi non leggiamo il mondo come loro e dunque ha cercato negli anni e ha coevoluto delle strategie per entrare. Per esempio, noi utilizziamo la vista per conoscere il mondo, ma la utilizziamo molto poco per comunicare fra di noi. Noi vediamo con la vista, comunichiamo tramite l'udito, di base. I gatti, invece, quel poco che utilizzano della vista è tutto comunicazione fra persone, mentre le informazioni dal mondo lo prendono con l'olfatto. È una bella differenza e, ripeto, non l'abbiamo colmata noi. L'hanno fatto loro.

Prince Musicology, ladies and gentlemen, il genio di Prince anche in anni più recenti. Benissimo, alle 12:50 vi raccontavo un pochino di questo gap che hanno colmato i gatti, di come vediamo il mondo in maniera differente, anche avendo sensi che utilizziamo in maniera differente. Quindi noi utilizziamo la vista per trarre le informazioni principali e l'udito per comunicare, loro utilizzano l'olfatto per le info principali e la vista molto spesso per comunicare. I gatti fra di loro da adulti non miagolano, non adoperano nessuna vocalizzazione se non in casi di emergenza, si stanno per gonfiare / si vogliono accoppiare. Se non sono due situazioni in cui ci servono dei segnali molto forti, il primo ci stiamo per ammazzare, quindi evitiamolo, prima ci urliamo addosso come fanno quasi tutti gli animali. Il secondo, stiamo sostanzialmente compiendo l'unica grande funzione biologica che la vita vuole che compiamo. Oltre a questo, i gatti fra di loro non miagolano. Perché? Beh, perché i gatti si capiscono in un'altra maniera guardandosi, leggendo dei micro movimenti nella postura del corpo dell'altro gatto. I nostri amici possono ottenere tutte le informazioni che gli servono riguardo a quello che l'altro gatto vuole attivamente comunicare. Non stiamo parlando di comunicazione passiva, no, si dicono delle cose, fra virgolette, sono diverse dalle nostre parole, dai nostri discorsi, è ovvio, è una comunicazione qui ed ora, semplicemente, non è che astraggano concetti, ma in ogni caso si comunicano delle cose posizionandosi col corpo. Hanno capito che noi questa roba non la sappiamo leggere e di conseguenza ci hanno osservato e hanno capito che noi rispondiamo molto bene a stimoli uditivi, che sono effettivamente quelli che utilizziamo fra di noi per darci attenzione. E quindi il gatto ha mantenuto l'unica vocalizzazione che conosce, quella del gattino che chiama la mamma e la deve chiamare urlando, perché il gattino è ancora cieco e non può vederla. E allora l'hanno mantenuta per stimolarci, per chiederci attenzioni, per entrare nel nostro mondo comunicativo.

0: Got no lover.
1: Cos'è importante nella comunicazione non verbale dei gatti? Ammesso naturalmente che la comunicazione non verbale l'abbiamo anche noi esseri umani, solo che la nostra è un pochino meno cosciente, se vogliamo, almeno da quello che pensiamo. Vi ricordo sempre che quando parliamo di cosa c'è nella testa degli animali sono tutte ipotesi e supposizioni, non abbiamo molto più di questo. Ma in ogni caso quello che si ritiene è che la comunicazione non verbale degli esseri umani, che esiste chiaramente, è, come dire, passata, scalata un pochino a un livello di coscienza un pochino inferiore. Perché? Perché noi abbiamo il linguaggio, perché noi possiamo comunicare coscientemente in maniera molto chiara, precisa, astrarre concetti, parlare del passato, del presente, del futuro, delle ipotesi, possiamo fare delle cose incredibili col linguaggio. E di conseguenza abbiamo quello come fulcro evolutivo, cioè sostanzialmente gli umani che non riuscivano a parlare e esprimersi bene erano molto svantaggiati nelle società umane, molto più di chi non leggeva molto bene i segnali dell'altro. Eppure anche noi lo abbiamo. So che può essere un pochino crudo come esempio, ma lo voglio fare lo stesso perché è molto plastico e ci aiuta a capire che cosa si intende, e mi scuserete se vi sembrerà privo di tatto, ma di base, se siete su un mezzo pubblico e sale qualcuno che ha un qualche tipo di disturbo psichico, il vostro cervello lo sa prima di capire, prima che i vostri occhi vedano esattamente con la coscienza chi è. Immediatamente arriva la sensazione di stranimento. Perché? Perché anche noi leggiamo continuamente segnali di postura del corpo, di movimento degli occhi, ma lo facciamo a livello di coscienza un pochino inferiore. Per i gatti è il fulcro della comunicazione quello là, è il centro totale della comunicazione, è tutta la comunicazione. Se non stiamo al punto di non ci siamo capiti, ci stiamo per ammazzare, solo lì si usa la voce. E effettivamente è notevole che la coevoluzione del gatto, quindi la spinta evolutiva del gatto, abbia selezionato quegli individui che invece ritenevano, mantenevano il miagolio del micio per parlarci. Noi eravamo evidentemente più attratti da questi gatti rispetto che a quelli silenziosi, che è come dovrebbe essere il gatto di base. I gatti selvatici non miagolano da adulti, non esiste quel comportamento. Ma evidentemente l'abbiamo selezionato positivamente. Quello che ci chiedeva attenzioni nel nostro linguaggio riceveva più coccole e molto probabilmente più cibo.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331-388-5787. Libri16.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere
1: on Radio Rock.
10: 2 minuti dopo le 13, domenica 16 di agosto, siete collegati con la Fiera delle Fiere. Animal House, io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15. Parliamo di gatti e gattacci oggi, di come vedono il mondo e di come hanno imparato a interagire con noi. Abbiamo parlato del miagolio, di questa sorta di linguaggio da cuccioli che viene tenuto, mantenuto nell'adulto con l'esclusivo compito di comunicare con un'altra specie, che se ci pensate è già piuttosto eccezionale come comportamento. E adesso cerchiamo di immergerci piano piano sempre di più dentro gli occhi di un gattino di casa. Lo facciamo sempre a suon di rock. Adesso arrivano i James Addiction con Just Because.
1: Radio Rock, back in time.

0: Ocean. Benissimo, allora iniziamo. Abbiamo detto che i gatti non usano la vista come primo senso, però effettivamente la usano come senso con cui comunicano. E questo effettivamente potrebbe sembrare un pochino in contraddizione, soprattutto quando andiamo a studiare come è fatta la vista dei gatti, che non è un granché oggettivamente. Cioè, in generale, i gatti hanno una vista che vede pochi colori, colori limitati, vedono blu, giallo, verde, riescono a distinguere molto poco i rossi, che diventano fondamentalmente grigi, scale di grigio, ok? Oltre a questo sono abbastanza miopi, non solo miopi in realtà, cioè vedono in maniera nitida oggetti statici, che sono fermi, che stanno a fra un metro e sei metri dal loro occhio. Se gli oggetti sono troppo vicini o troppo lontani, inizia una sfocatura gigantesca in cui non riescono più a vedere i dettagli. Hanno un'acuità visiva che, se dovessimo misurare nei nostri famosi decimi, sarebbe veramente, veramente bassa. Eppure hanno una vista che è sensibile a qualcos'altro, che non sono i dettagli servono a noi. Noi conosciamo il mondo tramite la vista, dobbiamo vedere i singoli dettagli, la texture degli oggetti. Loro no, loro conoscono il mondo tramite altri sensi. La vista serve a corredo e a un predatore effettivamente non serve mica a distinguere i dettagli dei singoli fili d'erba. A un predatore serve vedere i movimenti.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

alle 13 e 12 minuti fra le nostre novità in alta rotazione. È tornato Hills con le sue atmosfere sognanti. 13 e 12 minuti, dunque i gatti non vedono in HD sostanzialmente, ma riescono a seguire dei movimenti rapidissimi che per noi impercettibili, che invece attivano immediatamente il loro sistema di attenzione. Effettivamente ha logica, no? Se non, la vista non è il vostro primo mezzo per conoscere il mondo, ma è un mezzo a corredo, è il mezzo che deve intervenire laddove, ad esempio, gli altri falliscono. Quindi è notte, non sento, non riesco a capire dall'odore, dall'udito da solo dove si trova il topolino, la lucertola, l'uccellino che voglio predare, vedo un micro movimento, completo il quadro. Ma effettivamente è un corredo in una mappa mentale del mondo che c'è intorno, che loro si fanno in una maniera molto differente da noi. Naturalmente sappiamo tutti che gli occhi del gatto sono sensibili molto al movimento. Questa è la ragione per cui, per dire, il laser li fa impazzire. Sta lucina, sto cosino che si muove, per loro è un'iperstimolazione. E sono ovviamente capaci di vedere al buio. Credo che sappiate più o meno tutti perché, ma se non lo sapete, lo ripetiamo. Sostanzialmente ci sono due cose: pupille enormi, possibili, capaci di essere dilatate in maniera incredibile, ma soprattutto dietro l'occhio, dietro sostanzialmente sul fondo dell'occhio, si trova quello che viene chiamato tapetum lucidum, cioè un tessuto che riflette la luce, una sorta di specchietto. Quindi che succede? La pochissima luce di una notte con semplicemente uno spicchio di luna entra, anche se è pochissima, negli occhi del gatto e viene riflessa più volte all'interno dell'occhio da questi specchi interni, come se fossero una sorta di amplificatore di fotoni. Di conseguenza il gatto non è vero che vede al buio, cioè se non c'è luce il gatto non vede, perché non è possibile vedere senza onde luminose. La verità è che il gatto vede anche con pochissima luce.

Metallica, ciò che vorrebbe essere ogni gatto, la Creeping Death per i le sue piccole povere prede. Bene, e allora, la vista del gatto è dunque insieme molto acuta e molto scarsa, dipende che come consideriamo, che cosa consideriamo una vista acuta o una vista scarsa. Questo dipende appunto sia da il tapetum lucidum, quindi la possibilità di vedere al buio, sia proprio da un sistema nervoso costruito diverso, quindi un sistema di attenzione cerebrale che va tantissimo ad attivarsi sui movimenti rapidi, perché ovviamente sono i movimenti di piccole prede, ma questo passa anche per una diversa conformazione proprio della retina. Voi sapete che nell'occhio, anche nell'occhio umano, esistono due tipi di fotorecettori, i famosi coni e bastoncelli, ok? Uno di questi vede per lo più a colori, ok? E un altro di questi vede solamente in bianco e nero. Vedevo se siete bravi. Vi ricordate al 3899-106-600 quale delle due vede a colori e quale delle due vede in bianco e nero? Perché effettivamente i gatti hanno una distribuzione di questi due tipi di fotorecettori, cioè recettori luminosi, molto diversi dagli esseri umani. Per cui vedono bene in assenza di luce, vedono bene i movimenti e i colori sono un pochino meno importanti sostanzialmente.

Criminal Michael Jackson. I gatti hanno un sacco di bastoncelli, che sono i fotorecettori che servono a vedere in bianco e nero senza distinguere i colori, ma che sono capaci di vedere anche con poca luce. I coni sono la visione, diciamo, di qualità, quella diurna, quella che fa vedere dettagli, colori, ombre dettagliatissime, ma necessita di tanta luce per funzionare correttamente. Naturalmente è ovvio che cambia proprio il tipo di essere che siamo, cambia il tipo di visione a cui siamo adattati. Noi siamo dei raccoglitori e onnivori opportunisti. Che significa? Significa che l'essere umano all'alba dei tempi, un po' come i primati oggi, girava per la giungla mangiucchiando di tutto: una bacca, un frutto, una cosina, nuovo, un tubero, e di conseguenza devi essere giorno e devi vedere molto bene, devi vedere le singole bacche che si nascondono in mezzo alla giungla, perché stai lì che cerchi tutto il giorno qualcosina da mangiare. I predatori no, i predatori cercano una sola cosa da mangiare, degli esseri viventi più piccoli di loro, quindi devono essere sensibili non tanto ai dettagli quanto ai movimenti, perché cercano per lo più cose animali, cose vive, anzi quasi solo esclusivamente cose vive nel caso dei predatori felini, quindi come il gatto, che sono carnivori stretti. Di vedere la singola bacca non gliene frega assolutamente niente. Quindi pieni di bastoncelli, si vede con poca luce, si vedono i movimenti, poi che sia definito o non definito non è importante, sarà l'olfatto a dirmi che preda è quella che vedo muoversi. Gatti.

Levi e Ministri alle 13.29 minuti. Siamo già alla pausa delle 13.30. Subito dopo passeremo a un altro senso dei nostri amici micetti, ovvero il loro udito. È anche questo veramente super acuto, come dice la vulgata, o come la vista è semplicemente differente dal nostro. Ve lo racconto dopo la pausa, alla quale arriviamo con un brano di Tomahawk. Questa è Sir, Yes Sir.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un babbio grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Enough talk! It's time to rock!
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Molaus, la fiera delle fiere. On Radio
1: Rock. 13:33 minuti questa domenica 16 di agosto, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi parto girovagando fra curiosità bestiali e musica rock fino alle ore 15 anche in questa calda domenica di metà agosto. Spero che ieri abbiate passato una bella giornata, una giornata tranquilla. Io una seratina fuori a Ferragosto sono riuscito a ritagliarmela e oggi continuiamo a parlare di bestie e bestiacce, parliamo di gatti e nello specifico di come vedono il mondo. Abbiamo parlato della vista dei nostri micetti, adesso andiamo sul loro udito. È un udito raffinato o è solo come la loro vista, diverso dal nostro, né migliore né peggiore? Ve lo racconto dopo un brano dei Pixies, questa è The Baser.

0: Mixes alle 13.36 qui su Radio Rock. Alla Fiera delle Fiere oggi parliamo di gatti e gattacci e nello specifico come vedono il mondo. E allora andiamo su un altro senso. Abbiamo visto che la vista del gatto non è né migliore né peggiore della nostra, è diversa. Si dice talvolta che i gatti abbiano una vista molto acuta, ma questo è vero solo se riguarda la vista in poche condizioni di luce e la vista di movimenti, mentre invece è una vista pessima se parliamo di colori e dettagli. Li battiamo totalmente. Perché? Perché la vista ha risposto a due esigenze evolutivamente diverse: vedere piccole prede al buio, il gatto, vedere piccoli dettagli e quindi scovare la frutta matura su un albero, anche su un ramo distante, l'essere umano e i primati in generale. Ma passiamo a un altro senso invece, l'udito, che di base dovrebbe essere utile a tutti quanti. Perché? Beh, pensiamo a noi primati l'udito è molto, per noi primati l'udito è molto importante, è innanzitutto comunicazione fra di noi, quindi noi dobbiamo sentire molto chiaramente. Secondo poi può essere sia il segnale che arrivano delle prede, sia il segnale che arriva un predatore invece. Quindi è sia il segnale c'è uno scoiattolo, proviamo a prenderlo e mangiarcelo, che saliamo sull'albero perché sta arrivando il giaguaro. Anche in questo caso l'udito del gatto è diverso dal nostro e non migliore a prescindere, rispondente a diverse situazioni evolutive. Vediamo. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che loro sentono molte più frequenze di noi. Noi sentiamo circa le frequenze che vanno da 20 a 20.000 Hz, le cose più basse che ascoltiamo sono intorno ai 20 Hz, un orecchio giovane, un orecchio che non ha problemi, già io non sento una cippa di tutte queste frequenze qua, fino a un massimo di 20.000. Ecco, l'estensione del gatto è tre volte tanto, anzi un po' di più. Loro arrivano da anche 10 a 64.000 Hz, ultra suoni sostanzialmente.
1: Brand new music right here. Brand new.

Coward Enemy, il reverendo Benson, fra le nostre novità in alta rotazione. Benissimo, 13 e 43 minuti. Dunque, innanzitutto, i gatti sentono più frequenze di noi, sentono ultrasuoni che per noi sono proprio, ma tanto ultrasuoni. Per noi tutto ciò che è sopra 20.000 Hz è l'unità di misura, è un ultrasuono. Loro fino a 64 mila arrivano, quindi range molto più alto. Ma che significa avere un migliore udito? Ci sono almeno tre cose da considerare. La prima è appunto il range uditivo, e lì hanno stravinto più di tre volte tanto il nostro. Facile, mi scrivete, ecco perché l'uomo gatto vinceva a Sarabanda, giusto, perfetto. Il secondo, la seconda caratteristica per capire che cosa significa buon udito, è un'altra caratteristica in cui vincono i gatti, è chiaro ed evidente, cioè la capacità di discernere non solo tanti suoni ma anche da dove provengono i suoni, è importantissimo. E il gatto ha le orecchie che ruotano ognuna di 180 gradi, praticamente 360 completo, antenne completamente indipendenti l'una dall'altra. Il gatto riesce a un paio di metri di distanza a distinguere due suoni che si verificano a un centimetro di distanza l'uno dall'altra. Riesce a capire che sono due suoni diversi che provengono da due punti diversi. Capite? Noi non ci arriviamo mai. Poi figuratevi io, ogni volta che suona l'ambulanza sto là, quattro, oddio, dov'è? Figuratevi, proprio, cioè il mio gatto sarebbe lì a guardarmi dicendo: questo è scemo, che dobbiamo fare? Torniamo al rock, va, proseguiamo, belli industriali, cattivi, ignoranti, ma sì, che lo facciamo.

Il Rammstein, Feuer frei, alle 13.47 qui su Radio Rock. Ok, adesso terza caratteristica dell'avere un ottimo udito, che chiaramente è anche quella un po' più intuibile, no? Abbiamo detto, potete riuscire a distinguere tanti suoni, un'ampia gamma di suoni, vincono i gatti. Potrete distinguere la localizzazione esatta da cui proviene un suono, stravincono i gatti. Poter sentire suoni molto flebili è l'altra, no? E poi, come dire, la definizione un po' più generica di hai un buon udito. Senti una cosa che ha un volume troppo basso perché un altro la possa sentire. Tu hai un udito migliore, questo è un po' come viene interpretato normalmente. E qui i gatti vincono? Sì, ci massacrano, ma in una maniera imbarazzante. Ora ci sono diverse comparazioni che vengono fatte.

dito ci massacrano. Sanno sentire tantissime frequenze, anche rumori bassissimi, e li sanno localizzare nello spazio con una precisione enorme. E c'è un'altra cosa che spesso viene ignorata e che invece dà l'idea di quanto siano proprio progettati per utilizzare l'udito tantissimo per avere informazioni dal mondo. C'è un altro livello in cui ci battono: la capacità di memorizzare l'informazione spaziale che viene dall'udito. Cioè loro sono capaci di sentire, ascoltare il mondo intorno a loro, localizzare ogni suono e costruire una mappa mentale in tre dimensioni di ciò che c'è intorno a loro a partire dall'udito. Noi direi che in questa cosa non la sappiamo fare. E adesso ce ne andiamo indietro nel tempo per un grande classico. Questi erano i primi Black Sabbath, non primissimissimi, ma insomma fra i primissimi Black Sabbath, e il brano, diciamo che c'è un certo autoriferimento, Sabbath Bloody Sabbath.

Sabbath, Bloody Sabbath, ovviamente i Black Sabbath alle 13:54. Bene, e allora prima della pausa, questa questione della mappa mentale è importante anche per il prossimo senso che andremo a vedere, che è il senso veramente over the top dei gatti. Naturalmente parlo dell'olfatto, del doppio olfatto dei gatti, già vi anticipo questo. Ma la cosa, una delle cose fondamentali da ragionare sui loro sensi è che sia l'udito che l'olfatto contribuiscono proprio a questo fenomeno. I gatti leggono il mondo in maniera diversa dalla nostra. Noi abbiamo la vista che ci orienta continuamente nello spazio in maniera perfetta e precisa. Abbiamo delle mappe mentali dei luoghi, ma sono lasse. Ci serve stare nei luoghi per vederli, eccetto alcuni casi di memoria eidetica molto forte. Per esempio il mio amico Fabietto, che se vede una mappa di un videogioco poi sa a memoria tutte le stanze dei quattro piani di villa dei 900 metri quadrati, che non so come diavolo fa, ma eccetto pochi casi, in linea di massima noi dobbiamo trovarci negli ambienti per guardare e orientarci. I gatti hanno invece una capacità, un'intelligenza spaziale astratta molto superiore alla nostra, e tutte le informazioni che ricevono dall'udito, ma vedremo anche dall'olfatto, è come se le posizionassero in una mappa del loro ambiente costantemente aggiornata nel loro cervello, anche se con qualche piccolo deficit di aggiornamento, ne parleremo. La cosa incredibile è questa, è che utilizzano i sensi in maniera molto diversa. Per loro è importante mappare tutto e poi andare a cercare le anomalie in questa mappa, movimenti, rumori, odori, cose che non dovrebbero starci, che possono segnalargli pericolo, ma molto più spesso semplicemente la presenza di prede. Ce ne andiamo alla pausa delle ore 14 con un po' di Rage Against the Machine e poi rientriamo con l'olfatto e qualche altra piccola curiosità gattesca.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
2: Oh, papà. Sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
0: Tutta un'altra storia.

0: Primo Laus on Radio
1: Rock. 2 minuti dopo le ore 14, questa domenica 16 di agosto, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House e parliamo di gatti, signore e signori, di come vedono il mondo i gatti. Adesso arrivano i veri e propri miracoli del doppio olfetto felino e poi nell'ultima mezz'ora qualche curiosità sparsa e per esempio mi sarà utile sia il messaggino di Lorenzo che la foto che vi mandate della gattina Rosy, che fra l'altro apprezzerebbe particolarmente David Bowie. Un giorno magari ne parliamo di animali e musica. Questa è una grande puntata per la prossima settimana, così mi è venuta in mente d'amblè. Ci ascoltiamo un po' di Motorhead prima di andare sull'olfatto felino. Questa, signore e signori, è Overkill.

Sponsored. Iniziamo la grande, l'ultima oretta che abbiamo insieme. Mi arrivano addirittura foto del padrino mentre va a coccolare un micetto. Beh sì, poi fra l'altro il gatto è sempre stato, non so perché, l'animale del cattivo. Nello specifico il gatto bianco del cattivo di 007, credo del capo della Spectre, abbia fatto una grande scuola. Bene, 14:08 minuti, parliamo dell'olfatto del gatto. Il doppio olfatto del gatto, perché il gatto effettivamente ha due diversi organi olfattivi. Il primo è il naso e fino a là ci arriviamo tutti quanti. E già dal naso, già solo con il naso ci straccia totalmente. L'olfatto negli esseri umani non è particolarmente sviluppato, ma io personalmente non sento assolutamente niente, un po' per deficit personale, un po' perché fumo, maledizione. E mentre invece oggettivamente la quantità di recettori olfattivi che hanno i gatti rispetto a noi è infinitamente superiore. Non sto neanche a farvi i confronti di tot milioni, perché non serve a niente. Semplicemente sentono molti più odori, molto più definiti, sanno attribuirgli significati più complessi, e quindi anche l'area del cervello che elabora gli odori è molto più efficiente della nostra. Ricordiamo che quando parliamo di un senso parliamo sempre dell'organo che recepisce il segnale dell'ambiente, ma anche dell'area del cervello che deve elaborarlo. Tu puoi avere un naso finissimo, ma se poi l'area cerebrale non è in grado di elaborare l'informazione finissima che arriva dalla periferia, è tutto un sì, avete capito, insomma, come si dice a Roma, tutto un cavoletto di Bruxelles. Benissimo, oltre al naso super efficace, però i gatti hanno deciso di andare over the top e di assicurarsi una sorta di organo di secondo consulto. Quando qualcosa non gli torna, passano al livello superiore, a quello che viene chiamato organo vomero nasale. Brand new music right here. Brand new.

degli Interpol, avremo novità in alta, altissima rotazione. Ora, voi gattari, signore e signori, avete mai osservato nel vostro gatto questo comportamento che effettivamente molto spesso si vede, ovvero il gatto che inizia a sostanzialmente come leccare l'aria in qualche maniera? Cioè, i gatti che fanno? Alzano la testa, iniziano a leccare apparentemente l'aria e dopodiché a sbattere la lingua contro il palato. È una roba che si vede piuttosto frequentemente, soprattutto nei gatti, ad esempio, quando sono gatti non castrati, che sono molto sensibili a determinate stimolazioni. Stimolazioni odorose. L'organo vomeronasale, o organo di Jacobson, viene definito anche così, è effettivamente questo recettore sensoriale aggiuntivo che noi primati non possediamo, che è situato nel palato nei gatti, dietro, subito dietro gli incisivi, e serve ad analizzare alcune molecole odorose specifiche, come appunto i feromoni che possono essere sessuali, territoriali, insomma è una sorta di secondo olfatto, perché funziona esattamente come l'olfatto. Se ci ragionate, in che senso? Nel senso che va a captare molecole chimiche disperse nell'aria. Questo è il senso dell'olfatto. L'olfatto è il senso che va a captare le molecole chimiche che si trovano in aria, ok? E a farcele a farci fare esperienza delle molecole chimiche come sensazione odorosa. I gatti ne hanno un altro di organo, e quindi quando vogliono fare un'analisi approfondita di quali feromoni ci sono, capire i singoli gatti, i tempi in cui sono stati lasciati, adoperano questo organo in più, questa sorta di secondo organo olfattivo. È chiaro che sull'olfatto quindi ci massacrano. Il naso è infinitamente migliore del nostro e hanno un naso specializzato per la comunicazione olfattiva intraspecie. E la miseriaccia.

Fone Fonication, 14 e 21 minuti. Mi scrivete giustamente: ma ecco, ma i gatti sono capaci di fare la birra? Dobbiamo pure trovare qualcosa in cui li battiamo. Beh, innanzitutto ragioniamo senza avvilire troppo la nostra specie, che oggettivamente sono i gatti venuti vicino a noi. Poi a noi ci hanno fatto comodissimo, i gatti, assolutamente ci piaceva averli vicino, ci cacciavano i topi, benissimo. Però sono loro che sono venuti da noi, quindi effettivamente qualcosina in più ce l'abbiamo ancora, tanto per dire la civiltà e la società. Ma in ogni caso, oggettivamente hanno delle capacità sensoriali molto molto importanti, perché è l'unico modo per sopravvivere. Se il tuo unico modo di andare avanti, di nutrirti, è ammazzare roba che non vuole essere ammazzata di base, beh, capite che dovete essere molto molto superiori per riuscirci, perché altrimenti di base la spinta della sopravvivenza è più forte di quella di vorrei fare uno spuntino. Ora, a questo punto, cos'è che hanno però appunto i gatti invece di, fra virgolette, problematico? Cioè, detto così, sembrano assolutamente invincibili, ma l'evoluzione ci insegna che dove prendi qualcos'altro dovrai cedere. E per esempio vi ho detto che i gatti costruiscono mappe mentali sempre aggiornate, molto efficaci, in cui, vi ho detto, arrivano gli stimoli olfattivi, gli stimoli uditivi, ma anche tantissimo quelli olfattivi. Nella mappa mentale di un gatto ci sono determinati oggetti che posiziona con la vista, ma non solo, anche tramite i baffi, che sono fondamentali nel capire la forma esatta e la consistenza esatta degli oggetti vicini. Da vicino i gatti non vedono, così come da troppo lontano. Oltre a questo, vanno a posizionare tutti quei segnali uditivi e olfattivi che, come già detto, sanno mettere nello spazio. Non sentono solo che un odore viene da vagamente di là, no, vi sanno dire il punto preciso da cui arriva quell'odore, cosa che noi esseri umani invece non sappiamo fare. Questa sembra veramente un superpotere, ma queste mappe hanno un problema: i gatti sono bravissimi ad aggiungere dettagli alle mappe e molto meno capaci a cancellare cose che non sono più là. Gli spostamenti nella loro mappa mentale, soprattutto quelli per sottrazione, tolgo una cosa, li sconvolgono.

Crash. Ora, avrete notato voi amici gattari indubitabilmente che se per caso spostate i mobili a casa i gatti impazziscono, almeno molti gatti impazziscono. Io avevo un gatto che se muovevi qualche cosa stava lì per tipo due giorni a guardare ciò che era stato spostato con un sospetto gigantesco. È perché da quello che sembra, ed è un dato interessante anche se naturalmente sempre un dato su quello che c'è nella testa degli animali, sempre da prendere con le molle, sono spunti ovviamente, ma spunti fatti nella maniera più scientifica possibile, ok? Per un qualcosa che è veramente difficilissimo. Sembrerebbe che le mappe mentali dei gatti siano accurate, precise, incredibilmente, incredibilmente stabili nel tempo, cioè ricordano le cose per moltissimo tempo, ma che funzionino molto bene ad aggiungere roba e non siano invece tanto capaci di levare cose che sono cambiate. Cioè, per esempio, l'esperimento classico che è stato fatto è: si fa trovare del cibo ad un gatto in una tana di un topo, facciamo conto, simil tana topo. Il gatto aggiunge quell'elemento alla sua mappa mentale. Il gatto torna e ritrova di nuovo del cibo. Quello è un elemento buono, è un buon punto, è un hotspot. Lì c'è la tana del topo e c'è del cibo. Poi si inizia a smettere di metterci cibo. Il gatto continuerà per mesi e mesi a tornare alla tana del topo perché ha molta facilità a trovare un nuovo punto e posizionarlo nella mappa e ha molta meno facilità a capire che quel punto si è esaurito, che va cancellato, che va tolto, che bisogna aggiornare la mappa non solo per addizione ma anche per sottrazione. È per questo che impazziscono quando spostate la roba. Qualcuno di voi mi dice addirittura quando sposto le piante in terrazzo. Ebbene sì.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
1: Rock. 14:34 minuti, domenica 16 di agosto. Ladies and gentlemen, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Marroni e vi porto per un'altra mezz'oretta fino alle ore 15. Parliamo di gatti e dei loro superpoteri. Vi ho raccontato del perché i gatti si innervosiscono quando spostate qualcosa, della loro incredibile abilità di costruire mappe mentali precisissime, ma della loro ritrosia ad aggiornarle anche per sottrazione. Continuiamo con un po' di curiosità sui nostri amici in questi ultimi 25 minuti che ci separano dalle 15. Prima un brano dei My Chemical Romance, fra l'altro il brano che preferisco di questa band, quello un po' più gritto, un po' più punk, un pochino più provocatorio, Teenagers. Radio.

Majors, My Chemical Romance. Benissimo, 14:38, vi lancio qualche piccola curiosità, visto che siamo in chiusura di trasmissione, sui nostri piccoli amici e quattro zampe, i gattacci che invadono le nostre case, affatto convinti di essere i nostri animali domestici, questo lo sappiamo benissimo. Parto da una curiosità che probabilmente conoscete, ma che se non la conoscete è il caso assolutamente di conoscerla. Ci sono almeno due casi in cui si può andare praticamente a botta sicura, anche da lontanissimo, senza dare alcuna sbirciatina alle aree urogenitali. Si può indovinare il sesso di un gatto con una precisione quasi sicura. Sono due casi precisi. Sapete dirmi al 3899 106 e 600 quali? Brand new music right here.

La sapete, mentre ascoltiamo Cold dei Dead Poets Society, nelle nostre novità in alta rotazione, effettivamente in molti mi avete risposto bene. Ovvero, quali sono i due casi in cui si può vincere immediatamente il sesso di un gatto? Il caso in cui un gatto è rosso, completamente rosso, insomma, il classico gatto rosso, e l'altro in cui il gatto è di tre colori, il classico gatto tartaruga, viene definito così. Di solito i tre colori sono un insieme di marroncino, rosso per l'appunto e bianco. Perché in questi due casi possiamo sapere automaticamente il sesso e quale è questo sesso? Allora, tutti i gatti rossi, tutti, non è sempre tutti, ma è il 99.8%, ok? Dei gatti rossi sono maschi e praticamente tutti i gatti tartaruga tricolori sono femmine. E questo deriva da una questione di trasmissione di caratteri che determinano il colore del pelo associata ai cromosomi sessuali. Ora, sappiamo tutti che i maschi sono XY e le femmine XX, almeno nell'essere umano. Nel gatto i cromosomi non sono esattamente gli stessi, ma possiamo assimilarli per semplicità. Ok, immaginiamo che funzionino come nei cromosomi umani, senza far spiegare la genomica del gatto, che mi sembra un po' troppo. Benissimo, che cosa succede? Succede che il gene, facciamo che sia un gene solo, sono più di uno, ma diciamo il gene principale che determina il colore del pelo, si trova sul cromosoma X. E il colore rosso è un carattere assolutamente recessivo. E è un carattere non solo recessivo, che vuol dire? Vuol dire che se c'è un doppio cromosoma X e su un cromosoma X c'è il colore gene colore rosso e sull'altro c'è il gene colore nero, vince nero, il gatto esce nero. Se c'è rosso e dall'altro c'è bianco, vince bianco, il gatto esce bianco. Se c'è rosso e c'è... il rosso è debolissimo, fra virgolette, perde quasi sempre. Oltretutto è molto molto raro come carattere, non è comune. Che succede? Succede che quasi sempre un gatto rosso è maschio perché ha un solo cromosoma X e quindi non c'è un altro gene colore con cui competere. Di conseguenza, essendo molto raro il carattere, è molto difficile che una femmina abbia il gene rosso su tutti e due i cromosomi X, perché è molto raro come gene. Di conseguenza il maschio, il gatto rosso è quasi sempre maschio XY e sull'X ha il rosso. Perché il gatto di tre colori invece è sempre femmina? Bisogna fare un ragionamento un pochino più raffinato che, sfidando il caldo del 16 agosto, voglio fare insieme a voi, ma prima...

0: detto che i gatti rossi sono praticamente sempre maschi perché il colore, il gene del colore del pelo è sul cromosoma X ed è sempre perdente, è molto recessivo. Se c'è un altro cromosoma X che quindi porta un altro gene del colore del pelo, vincerà l'altro. È un po' come gli occhi azzurri, no? Lo sappiamo benissimo. Uno viene, un carattere viene da mamma, uno da papà, gli occhi azzurri sono recessivi. Se riceviamo il carattere occhi marroni da papà e occhi azzurri da mamma, avremo gli occhi marroni. Benissimo, la stessa identica cosa succede con i gatti, solo che essendo associata ai cromosomi sessuali, già sappiamo che il gatto maschio, che il gatto rosso è quasi sicuramente maschio, almeno per statistica e probabilità. Ma perché il gatto tricolore è femmina? Partiamo da un ragionamento un pochino più ampio, ovvero sappiamo che i maschi sono XY e le femmine XX. Non abbiamo mai pensato, non pensiamo mai, però insomma, normalmente nella vita comune, nel mio lavoro sì, ovvio, ma nella vita comune è naturale che non ci pensiamo, che effettivamente questo significa che c'è una sorta di sbilanciamento al punto di vista genetico, ovvero le femmine hanno due copie di un cromosoma, l'X, il maschio ne ha sostanzialmente una copia e mezzo, perché l'Y è una sorta di X un po' mutilato, ok? Sempre per semplificare al massimo. Di conseguenza, nelle femmine i due cromosomi X non funzionano tutti e due insieme, altrimenti ci sarebbe una sorta di, passatemi il termine voi esperti che sarete all'ascolto per far capire, di sovradosaggio genico. Ci sarebbe troppa roba, cioè si funziona bene con un cromosoma X, tanto che i maschi hanno X più Y, che già detto è un pezzettino di un altro X. Nelle cellule di ogni femmina XX, anche nelle vostre cellule, mie care ascoltatrici, uno dei due cromosomi X viene casualmente inattivato. Cioè se ne sceglie, la cellula ne sceglie uno dei due, uno lo inattiva e uno lo legge. Questo succede in tutte le femmine del mondo che siano caratterizzate da un doppio X quando il maschio è XY. Si chiama compensazione del dosaggio. Di conseguenza le cellule delle femmine leggono casualmente un X oppure l'altro e quello che non leggono lo inattivano completamente. Cosa c'entra questo con i nostri tre colori? Ci arrivo subito.
1: Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead?

0: Girl, Rob Zombie. E allora, in conclusione, concludo questa curiosità. Beh, perché? Che cosa succede? Succede che, come già vi ho detto, il gene che decide il colore del pelo è proprio sul cromosoma X. Ma se ogni cellula delle femmine uno lo inattiva a caso, c'è la possibilità che, se i due geni sono diversi, la femmina inizia a essere fisicamente a chiazze. Perché una cellula legge il gene, il cromosoma X 1 e un altro X 2, l'altro, semplicemente. Se uno è nero e uno è marrone, beh, dove si legge il cromosoma X con il gene marrone, il pelo sarà marrone. Dove casualmente viene letto il cromosoma X con il pelo nero, il pelo sarà nero. Fino a qua, però, c'è qualcosa che non quadra. Abbiamo detto tre colori innanzitutto. Sì, è vero, perché quando diciamo colori dobbiamo distinguere bene. Numero uno, le gradazioni di colore non sono colori diversi e il bianco non è un colore. Il bianco nei gatti, il pelo bianco, è assenza di quel gene là. E può capitare in molti singole parti che il gene del colore non venga espresso. Quindi un gatto grigio a strisce in realtà è un gatto che ha un colore solo. È grigio in alcune zone, tutti i peli sono grigi, in altre sono grigi e bianchi, in altre sono quasi bianchi. È lo stesso fenomeno dei capelli brizzolati, non diventano grigi, alcuni diventano bianchi. Questo succede in tutti i peli. E quindi fino a due colori, quelli che noi vediamo essere due colori, grigio-bianco, nero-bianco, possono essere di qualunque sesso. Ma quando diventa nero, marrone e bianco, l'unica possibile spiegazione genetica è che alcuni peli siano bianchi perché non leggono il gene del colore, come già detto succede in tutti. Marrone e nero sono alternati perché le cellule leggono o uno o l'altro cromosoma X. E se ci sono due cromosomi X, il gatto è per forza femmina. Perciò ogni gatto rosso è maschio, per lo più, non è esclusivo, è solo statisticamente parlando, e ogni gatto tricolore è femmina, potete dirlo con grande sicurezza, perché vi assicuro che trovare un'eccezione è veramente raro. Ancora non mi è mai capitato di poter osservare un gatto femmina rosso, che esistono, ma sono rarissimi. Signore e signori, il tempo insieme è terminato anche per questo weekend. Noi ci sentiamo regolari il prossimo weekend, sempre dalle 12 alle 15, sia sabato che la domenica, per portarvi a spasso fra curiosità bestiali e musica rock. Se per caso però non siete sazi della mia voce e volete recuperare qualcosina in settimana, vi ricordo che sul nostro sito e su tutte le applicazioni di streaming trovate i podcast Radio Rock Originals che conduco, On The Rocks che conduco ma che è scritto dall'amico e collega Daniele Innocenti, in cui vi raccontiamo i grandi eventi, i grandi volti della musica rock, e Wake Up Pills, la piccola pillola di divulgazione quotidiana targata Radio Rock che scrivo e conduco ma che è magistralmente sonorizzata da David Guido Guerriero, al quale mando un grande abbraccio. Vi lascio con lo scolopendro in solitaria, ci sentiamo sabato prossimo, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?
2: Animal House!

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Just like that!
1: Radio Rock. Tutta

0: Ora su Radio Rock. I racconti della scolopendra.
1: La vergogna, lo schifo, le vongole che rimangono chiuse anche dopo la cottura. Questo è la scolopendra, soprattutto scolopendra in solitaria. Fino alle 18 su Radio Rock, classicone, e arriviamo.
0: Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io

in solitaria, qualcosa di terribile, terribile per me. Il signore Matteo Cillario si sta godendo la vita in questo momento a bordo di alcune automobili sportive. Questo è Matteo Cillario in agosto, non possiamo farci niente, quindi non c'è, è scappato, mi ha lasciato completamente da solo. Però ci siete voi, stanno già arrivando dei vocali che tra poco sentiremo, e come al solito le grandi inchieste della Scolopendra. Quindi 389

0: e signori, Yard Act, questa era Redeemer, novità da votare sul sito radiorock.it. Allora vi sto chiedendo cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante. Arrivano già dei messaggi vocali come quelli del signore Marco 71. Sentiamo.
1: Quello che ho davanti è un cane corso.
0: Cane bello grosso.
1: Che si chiama Scar perché ha una cicatrice sul viso.
0: Storie di debiti.
1: E con un pochetto più avanti, più avanti è un bulldog che si chiama Femmina. Si chiama Jolene per la canzone. E in
0: che
1: giardino.
0: Sbracati questi cani.
1: A riposo c'è anche un pony.
0: Un pony.
1: Che si chiama Rocco. E la spiegazione perché si chiama così,
0: Marco?
1: Potresti solo immaginarlo. A proposito, dottor Cellone in questo momento
0: dov'è?
1: So che sta con Recappone.
0: Ah, eccoli. Insieme.
1: In Thailandia a fare del sesso brutto.
0: Non brutto, bruttissimo. Vabbè, bruttissimo.
1: Il signor Cellone è un maialone.
0: Mamma mia.
1: Scusami, non un bulldog boxer.
0: Da questo cambia tutto.
1: È pieno di graffi e di lividi.
0: Cambia veramente.
1: Scusami, non un bulldog.
0: Signore Marco 71, ti abbraccio, ti stritolo. E in questo momento ancora 3 ore di macchina e poi ferie, scrive Sbè, il signore Sbè, che in questo momento si trova in macchina. Facci sapere anche dove ti stai recando. E ancora fateci sapere cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante. Su Radio Rock arrivano i signori di Purple.

I signori Deep Purple, questa era Child in Time su Radio Rock, 15:28 minuti, la scolopendra. Il signorino Andrea ci segnala che questo pezzo dei Deep Purple, appunto Child in Time, sarebbe sostanzialmente un plagio di un pezzo del 1969 del gruppo It's a Beautiful Day, pezzo dal titolo Bombay Calling. Sentiamone un pezzettino e giudicate voi.

forse più di qualcosa di Child in Time in questo pezzo del 1969, quindi precedente, e c'è. Poi sono estasiato da Marco 71 che ci manda anche la foto del pony Rocco, fantastico, è il mio nuovo migliore amico, credo. Voi nel frattempo continuate a farci sapere cosa avete davanti ai vostri occhi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: mi fa tutto un po' più grosso?
10: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Su Radio Rock, su Radio Rock.

0: way to heaven.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Greta Van Fleet, So You Stand, la novità da votare sul sito radiorock.it. 15:47 minuti, ancora qui la scolopendra in solitaria, Matteo Cillario scappato via da tutta questa situazionaccia oggi e non c'è, e vi sto chiedendo cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante. Allora, torniamo un secondo da Sbè, il dottore Sbè, che ha 3 ore di macchina ancora davanti a lui, poi ferie, si sta dirigendo in Calabria. Salutiamo lui e i Meat Dogs che sono rimasti a Roma e li saluta anche lui. Dopodiché andiamo da Cintia, non sapremo mai la verità su questo caso. Scrive Aloha, si scrive così, oppure ciao, chi se ne frega come si scrive, va bene tutto. E ci manda una foto del libro che sta leggendo, Guerra e Pace, dove c'è anche la parola traghetto all'interno di Guerra e Pace. Questo non l'avrei mai detto, ma è così. E poi sentiamo anche la vostra viva voce. Sentite qua.
1: Poi batte a chi quel drogato della scolopendra in solitaria, eh?
0: Pazzo, questo è pazzo forse.
1: Socio, eh? Sì, anche se ho saputo che in realtà che si sta muovendo per la nuova rubrica che volete fare per il prossimo anno.
0: Sarebbe?
1: La grande vita di Cesù. Praticamente racconterete tutti gli aneddoti particolari.
0: Sì, tipo?
1: Tipo quella volta che è andato a Las Vegas e praticamente barando,
0: la parabola di
1: si
0: Las Vegas.
1: Ha barato, ha sbancato il casino, i padroni si sono incazzati. Oppure quella volta che ha fatto il mega festone
0: questo è successo.
1: Suore, cedrata tassoni e patatine.
0: Ci va chips. Piano, donne. Ci va
1: poi è andato in coma per 3 giorni. Figa, dopo 3 giorni si è ripreso. Sto drogato di merda. È amico vostro,
0: Amico
1: vostro.
0: Drogati. Noi drogatissimi, sì.
1: Comunque, grazie.

tratti i CSI su Radio Rock 15:56 minuti, non andiamo avanti. Canzone proposta, suggerita dall'amico Max, detto anche El Diablo. Buon pomeriggio, single scolopendro. Ti ascolto e aspetto che il sole scenda per andare al parco. Vorrei proporti appunto a tratti dei CSI, perché in questi giorni festeggia il compleanno. È stata scritta, incisa e masterizzata a metà agosto del 1993. Un abbraccio a te, caro il signore Diablo. E poi andiamo da Eugenio, che risponde alla domanda: cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante? 15:56 minuti. Schermi, proprio così, con da un lato Radio Rock TV, dove si può vedere lo scuro, la tana del bianconiglio, si può vedere Radio Rock in diretta video, e poi tutta una serie di codici con i quali credo che stia hackerando la radio o il mondo, o è il mondo infame a questo punto.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà! Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltando
0: i racconti della scolopendra
1: on Radio Rock.
13: Polverizzata, spazzata via la prima ora di scolopendra, ne rimangono altre due per farmi sapere cosa avete davanti ai vostri occhi in questo

0: novità da votare sul sito radiorock.it. Come ogni inizio di ora, qui alla Scuola Mendra ci dobbiamo collegare col signore Granchio Blu che devasta i fondali della provincia di Teramo, il signore Fabrizio Guerrieri.
1: Tocca a stare cappone, start of episode.
0: Ah, starta.
1: Comincia la trasmissione. Il medagliere azzurro agli europei di atletica. 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Primi, Eure Cappone.
0: Sì, ma tu non c'entri nulla.
1: Tocca a stare cappone è offerto da il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. È un dio che è morto. Quello che avete davanti agli occhi è un dio che è morto. Un cane corso che si chiama Scar perché la cicatrice è sul viso, più avanti un bulldog femmina che si chiama Jolene per la canzone, anche un pony che si chiama Rocco, e la spiegazione perché si chiama così puoi solo immaginarlo. Cillone so che sta col Re Cappone in Thailandia, ma io sto qua magari in Thailandia a fare del sesso brutto. Signor Cillone è un maialone, scusami, non bulldog, boxer pieno di graffi e di lividi.
0: Salutiamo.
1: Ancora 3 ore di macchina e poi ferie. Vado in Calabria. No, dai, è vero, sto in Thailandia. Aloha. Si scrive così, vabbè, non lo so. Leggo guerra e pace con la parola traghetto. Ho saputo che Matteo Cillario sta muovendo per la grande vita di Cessù. Quella volta che è andato a Las Vegas barando e i padroni si sono incazzati. O quella volta che ha fatto il festone con suore e patatine. Il resto, lo ripeto, col cazzo. Ti ascolto e aspetto che il sole scenda per andare al parco. Volevo proporti a tratti dei CSI perché in questi giorni si festeggia il compleanno.
0: Molto
1: è stata
0: bene.
1: Fatta nel 1993. Veloce stronzo.
0: Molto veloce stronzo.
1: Schermi con da un lato Radio Rock TV e poi tutta una serie di codici con cui sta hackerando la radio e il mondo infame.
0: No, il mondo infame.
2: Tobias Henry Capone torna fra un'ora.
0: È così bello questo mondo infame perché hackerarlo, perché rovinarlo. Così, allora continuate a raccontarmi cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante. 3899 106 e 600, qualsiasi cosa sia, mi raccomando, non

10:20, ancora qui Scolopendro in solitaria. Allora, sto chiedendo cosa avete davanti ai vostri occhi. Arriva un messaggio di un gigante di questo programma, signore Piccione, scrive: Scolopendra, buon pomeriggio, chiedo venia per la latitanza. Sparito qualche puntata, ma è tornato il signore Piccione. Attualmente galleggio nella mia piscina, di cui non vi manderò una foto, sa come va a finire il Piccione, poiché non voglio aprire un altro contest di piscine, che credo tu abbia vinto, signore Piccione, l'ultima volta, quindi non fare il modesto. Quindi permango sulla linea di galleggiamento al sole, velocizzando pertanto il processo di invecchiamento delle mie cellule. Vabbè, ma che te frega. Saluto a te che sei in prima linea anche oggi, e un saluto anche al tuo compare, al quale ti suggerisco di mandare a cagare ovunque sia. Assolutamente, Cillone, vai a cagare in questo momento sulla spiaggia d'oro nella quale sei disteso al sole. Un saluto dal Piccione che vi stima e vi vuole bene. Oh, almeno tu, Piccione, sempre presente.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Marilyn Manson con la sua novità da votare sul sito radiorock.it. 16:44 minuti, ancora qui Scolopendra in solitaria in questo 16 di agosto 2026. Allora, oh, molto importante il messaggio della signora Polpetti, come sempre accade, ormai signora Polpetti è autrice di questo disgraziato programma, scrive: grazie Edoardo, sto pensando proprio ieri a Coma, insieme a Estranged, è la mia canzone preferita di sempre dei Guns N' Roses, non so se ricordi quant'era trash il video di Estranged con i delfini che nuotano nel Sunset Strip e la porta aerei da cui si tuffa Axl Rose, quanti ricordi. Allora, se non avete visto questo video di Estranged dei Guns N' Roses, mi raccomando, andatelo a vedere perché è incredibile. A un certo punto subentrano anche questi delfini, fatti con non so quale computer grafica degli anni 90. A un certo punto fanno anche amicizia con Axl Rose. Sul finale invia un contributo alla signora Polpetti che non potete vedere, ma è incredibile. E vi giuro, andatelo a vedere perché non è fatto con l'intelligenza artificiale, tra l'altro, sottolinea la Polpetti stessa. Quindi, insomma, ma effettivamente qualcosa di incredibile. Purtroppo gli anni 90 sono finiti ed è veramente qualcosa di molto molto triste, perché insomma ci hanno regalato delle cose veramente veramente incredibili. Yeah, come on.

When the music's over, signori Doors su Radio Rock. Grazie per questo viaggio, scrive il signore Maui, per questo viaggio insieme ai signori Doors. Non male. Devo dire, nel frattempo ci state raccontando, anzi mi state raccontando cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante. Scrive la nostra amica Francesca: Trinità dei Monti, allega anche foto, Roma deserta ed in giro col mio taxi a lavorare. Effettivamente Roma in questi giorni piuttosto deserta, non male vederla in queste condizioni, devo dire.

Amo oltremodo parlare male, fare il maiale con le ragazze, ma a Pasqua vado in confessionale e tutte quante per me vanno pazze. Perché fai bene poi, non conta l'astinenza, basta ci sia soltanto l'apparenza. La la la la la la la la la. Quindi non curo la mia intelligenza, la gente bene con questa non le.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Sei su Radio Rock.
5: Get ready.
0: Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, i racconti.

0: Interpol su Radio Rock, 17:14 minuti, ancora qui a Scolopendro in solitaria. Inizia una nuova ora, l'ultima di questa Scolopendra di oggi, 16 di agosto 2026. Arriva anche l'oscuro di Teramo con i suoi recapponi. Ma che paura.
1: Tu Garza Recappone, Mida Episode. In mezza trasmissione, il medagliere azzurro agli europei di nuoto, 12 ore ori, 11 argenti e 15 bronzi, primi. Eurecappone, mo dici non c'entri niente, invece che ne sai tu? Tu Gerso Recappone offerto da il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste, e poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane altre. Quello che avete davanti agli occhi.
0: Cosa?
1: Chiedo venia per la latitanza, galleggio nella mia piscina di cui non vi manderò una foto poiché non voglio aprire un altro contest di piscine. Quindi permango sulla linea di invecchiamento delle mie cellule. Dai, era così. Un saluto anche al tuo compare che ti suggerisco di mandare a cagare ovunque sia. Salutiamo Cillario.
0: Ciao.
1: Stavo pensando proprio ieri a Coma. Non so se ricordi quanto era trash il video coi delfini e Axl Rose. Grazie per questo viaggio. Insieme ai Doors, Trinità dei Monti, Roma deserta ed in giro col mio taxi a lavorare.
2: Tu Girls c'è un recapone e torna fra un'ora.
0: Bellissimo lavorare nel taxi con questo bel caldo.

Easy Idols, questa era Dancer su Radio Rock, la scolopendra, scolopendra solitaria in questo pomeriggio di domenica 16 di agosto 2026. Allora, ci scrive il signore Fabio e racconta cosa ha davanti ai suoi occhi in questo preciso istante. Ieri era a mare in compagnia di Radio Rock, quindi insomma, situazione piuttosto piacevole. Oggi invece prova il congelamento e invia direttamente la foto del condizionatore. Questo è la giornata del nostro amico.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.
10: Ultima mezz'ora di Scolopendra in questa domenica 16 di agosto 2026. Continuate a raccontarmi cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante. 3899 106 e 600. Classicone e si torna.

0: su Radio Rock con la loro novità da votare sul sito radiorock.it. Allora, quando ho chiesto cosa avete davanti agli occhi in questo momento di raccontarmi questa cosa, ecco, non pensavo che potesse anche arrivare un messaggio bello come questo.
1: Amici scolopendri, come state?
0: Bene, bene.
1: Io davanti agli occhi c'ho questa mano che sta in mezzo al deserto del Cile.
0: Deserto
1: in mezzo
0: del Cile,
1: al niente,
0: signori.
1: Sto in macchina.
0: Bellissimo.
1: Con la mia compagna in giro per il Cile. Meraviglioso. E vi abbraccio da qua.
0: Abbracciamo te per questa meravigliosa visione. Poi ancora.
1: E alla radio prima cilena, prima che mi prendesse il telefono e sentissi Radio Rock, è passata Ti appartengo di Ambra, cantata da lei in spagnolo. È stato un momento
0: bellissimo,
1: a dir poco epico.
0: Momento bellissimo, visto che siete in questo deserto cileno, situazione quindi un po' lunare, posso immaginare. A questo punto, insomma, questo scenario non si può che accompagnare con un pezzettino di questo gruppetto qua, signori Pink Floyd su Radio Rock.

0: dei Pink Floyd su Radio Rock, Scolopendra che sta per arrivare alla fine. Ultimi saluti alla poetessa Anto, che scrive: davanti ai miei occhi un'aria persa del fiato accumulato in una vita. Questa la poesia del pomeriggio. E poi sentiamo anche i ringraziamenti di chi ci ascolta dal deserto del Cile in questo momento. Sentiamo.
1: Vabbè, io manco ve l'ho chiesta la canzone perché sapevo che avreste fatto il vostro, cioè, ma
0: troppa
1: ma
0: fiducia, troppa
1: grazie,
0: fiducia.
1: Baci.
0: Baci, baci a voi. E poi si bacia anche l'oscuro di Teramo, signore Fabrizio Guerrieri, coi suoi recapponi.
2: Tugger Capone, end of episode. Finisce la trasmissione. Passeggeri bloccati a Catania? Con il ponte sullo stretto sarebbero già a destinazione. Lo ha detto Matteo Cillario. Ah no, Matteo Salvini, che tanto sono la stessa persona, avete visti mai
0: ma
2: nella
0: sì,
2: stessa
0: ma
2: stanza. No. E Eure Capone. Tugger Capone è offerto da Io sono solo un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli orpelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco. E al fin della licenza, io non perdono e tocco. Quello che avete davanti agli occhi. Ieri al mare con Radio Rock, oggi invece congelamento con condizionatore.
0: Non male, eh?
2: Questa mano che sta in mezzo al deserto del Cile, in macchina con la mia compagna, meraviglioso, alla radio cilena, è appena passata T'appartengo di Ambra in spagnolo. Tugger Suore Capone torna forse sabato. Ma prima hashtag forse. NFGS. Oggi al primo posto nei gusti di quelli che leggo Guerra e Pace con la parola traghetto.
0: Parola
2: e nei gusti
0: traghetto.
2: Quanti Roma deserta, io in giro col mio taxi a lavorare. E adesso Dario, cognome di radio,
0: Ale,
2: cognome di rock, cognome d'Italia, che dopo essersi incoronato re di Alsazia e Lorena,
0: anche
2: facendosi
0: Lorena
2: costruire un trono di spade, aver invaso i Paesi Baschi, parte di Malta e tutta la Bastiglia, e aver conquistato il cuore di Filippa Lagerbach e di Pippa Middleton, ha deciso di riportare l'autobottino in radio e ha chiesto in ginocchio a Ema Lollo se poteva fare una puntata di Wasabi. Così, una volta ricevuto l'ok, in onore dello speaker ha messo a seccare la pianta giapponese, l'ha polverizzata e con una banconota da 500
0: cosa?
2: Euro se l'è fatta salire tutta su
0: vero
2: per il naso. Radio Rock, tutta un'altra favola. It's
0: tempo,
2: the end of Tugger Suore Capone e il cuore di simboli pieno.
0: Allora, la Scolopendra in solitaria torna sabato prossimo dalle 15 alle 18. Lascio la linea a Dario fino alle 21 qui su Radio Rock. Playlist e podcast sul sito radiorock.it. E dovesse mai avanzarvi del tempo,

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ora su Radio Rock. Wasabi. On Radio Rock.
11: Oh, eccoci qua, Wasabi in sostituzione di Lollo. Dario con voi, Radio Rock, non Radio Rock Italia come sono abituato a dire. Sono le 18.05, saluto lo scolopendro solitario e oggi niente, vi faccio compagnia così fino alle 21 e con una escalation di playlist tutta a modo mio, anche se il 3899106600 sia per Telegram che per gli SMS e WhatsApp è attivo, farò un po' come fosse in cameretta mia. Ma prima quello che mi tocca è dare spazio subito al Back in Time e poi la novità su Radio Rock. Vai!
0: Radio Rock, Back in Time.

0: Cranberries, Just My Imagination, è un buon modo di iniziare la mia carriera sul Radio Rock internazionale, ma questo era il classico che ci passa Radio Rock e il suo archivio, e lo mettiamo subito in doppietta, subito la doppietta con le novità come da tradizione di Radio Rock, per cui adesso andiamo con la novità che, come sapete benissimo, potete votare sul nostro sito per farle rimanere così nella classifica e in rotazione, in rotation il più a lungo possibile. Di queste io non ho responsabilità, se non quella di far fare delle buone ferie al nostro Lollo con la sua Wasabi, avendo fatto questa invasione di campo con Marte Contro.
1: Brand new music right here. Brand new.

CEO, di questo stiamo parlando e proponendo per diciamo la novità in rotazione. Chiaramente, come avete immaginato e sentito, questa è la rotazione delle novità che girano sul sito di Radio Rock Italia, ed è da là che potete decidere quanto far rimanere un brano che vi piace. Allora, scusate se non ho le basse di Lollo, però insomma cerco di fare il meglio. Allora, un piccolo recapino: chi sono io, perché sono qua? Sono Dario di Radio Rock Italia, Marte Contro, tutti i giorni dal lunedì al venerdì vi ho tenuto compagnia, adesso mi hanno sdirazzato in questa nuova dimensione internazionale. Allora ho deciso di fare un po' come mi pare, essendo 16 agosto, e quindi ragionare su quello che è il mio viaggio radiofonico, no? Allora, io ho pochissime regole quando faccio la radio di là, e che apro con Vasco Rossi e chiudo con Lucio Dalla, per cui farò questo anche quest'oggi, non vogliatemene, sono comunque diciamo anche un po' affaretti miei, quello che faccio. Però voglio condividere invece che cosa? Un percorso musicale di come sono arrivato al rock e a questo tipo di rock, e quindi io farò un po' un excursus di come sono partito ad ascoltare questa musica qua. Quindi poi Radio Rock, che ha 41 anni, quindi mi ha accompagnato per quasi tutta la mia vita, io parto un po' dalla cameretta mia, i primi dischi che sentivo di questo genere fino ad arrivare ad oggi. Quindi possono partecipare a questa mensa al 3899 106 e 600 sia per Telegram che per WhatsApp, tutti nati tra il 1973, cioè 2 anni prima di me, e il 1983, perché altrimenti si sfalsano le decadi di questo mio percorso, diciamo. Insomma, io però, come vi ho già detto, partirei col buon Vasco, perché è tradizione di Marte Contro partire con Vasco. E quindi non me ne vogliano gli ascoltatori di Radio Rock che non amano la musica italiana, o che non amano in particolare El Commander, però insomma sono abituati gli ascoltatori di Marte Contro, che un po' me li sono portati qua, Lollo, dai, ho invaso Wasabi.

Si può spegnere, oh, si può spegnere il pensiero, caro Vasco. Certo che si può spegnere. Allora vado a fare un po' di ordine. Sono nato nel 1975, per cui perché ho invitato al 3899106600 a partecipare alla mia mensa di cameretta? Perché più o meno quelli erano gli anni in cui cominciavo ad ascoltare musica. In una prima fase della mia vita, come di tutti i rockers, ereditavo le canzoni dei fratelli maggiori. Io ho una sorella che però, ahimè, era, che ne so, Sorcina, Baglioni, tutta questa robetta qua. Fortunatamente una cultura musicale pure un po' a casa, mi sfioravano le orecchie un po' i Beatles, però diciamo che c'è una persona, cioè ognuno di noi ha quel vate, no? Ce l'avete voi il vate? Fatemi sapere se avete il vate. Io c'avevo Ilario, che era un compagno di scuola di mia sorella, che un giorno mi ha fatto, sapete, quelle cassette, solo appunto i nati in quell'epoca se le ricordano, quelle cassette in cui facevi rec play e registravi con la doppia piastra, e mi ha fatto una compilation di canzoni rock, di canzoni poi un po' metal, e mi ha quindi spinto verso il lato oscuro della musica, non ai livelli di Paolonia, però insomma sono andato abbastanza largo, però poi mi sono ripreso, quindi insomma il percorso di oggi sarà abbastanza altalenante. Però gli inizi furono abbastanza sorprendenti, perché mi sono trovato questi signori qua che a un certo punto della mia del mio percorso musicale mi sono detto: ma di che musica stiamo parlando? Io non capivo. Effettivamente un motivo c'era, che io non ero preparato assolutamente ad ascoltare questo tipo di sonorità, perché appunto venivo dal cantautorato italiano, venivo da tutte quelle che erano il bello delle parole. Io ancora non capendo bene l'inglese, però mi sono lasciato cullare dalle note, dalle dita senza plettro di Mark Knopfler sulla sua strato, quindi mi ha cambiato la vita così.

Cioè, capite che nella mente di un adolescente sentire queste schitarrate qua aveva comunque un significato non banale, eh? Alessio raccoglie subito la sfida e mi dice: con il mio vate ci chiamavamo maestro e giovane Padawan. Il primo live che ho visto è stato un suo concerto con una band trash metal nel centro sociale La Strada. Ce ne siano di posti come La Strada. Ne abbiamo parlato anche tra le righe delle puntate del Torbido Podcast, che insomma la cultura del centro sociale è una cosa che un po' manca e che invece è servita spesso a dare spazio a delle iniziative che altrimenti non ne avrebbero avuto. Insomma, eccolo là, è Dire Straits. Quindi ho detto quasi quasi, ovviamente. Ah, oh, parliamone chiaro, 3899 106 600. Il disco doppio Alchemy Live è qualcosa che ho consumato in tutti i supporti di cui avevo a disposizione, quindi la videocassetta, il disco, il vinile, poi dopo anche il CD, perché poi ci sono quei dischi che tu ti compri in tutti i modi, in tutti i modi, in tutti i laghi, come direbbe qualcuno che qua passerebbe difficilmente. Oggi è comunque il 16 d'agosto, quindi forse vi state mettendo in macchina, mi sa che c'è un po' di traffico per tornare dal mare. Sono le 18:23, Dario in compagnia con voi fino alle 21, quindi avete modo anche di rimanere bloccati nel traffico. Segnalo una bella fila al casello di Civitavecchia, perché insomma venivo da là. Allora, però Dire Straits, sì, ma a un certo punto ho scoperto che c'era qualcosa di più, come dire, rigido, che mi avrebbe permesso di avere poi una deriva un po' più, come dire, metal. E quindi ho scoperto questi signori qua quando ancora c'era il signor Paul Di'Anno a cantare. Ho detto: se un giorno dovessi mettere una playlist a Radio Rock, devo mettere il pezzo che mi ha sconvolto la vita, Brush Eyes, Iron Maiden.

beh, che dire, Iron Maiden, Wrath Child. Questo però era dall'album, diciamo, Iron Maiden, quello, quindi quello di esordio di questa band, che diciamo che ha fatto un po' la storia del metal insieme a un'altra band. Però, però, siccome so che qua ci sono delle regole di non passare troppo spesso gli artisti vicino, no? Però qua secondo me c'è una svolta dall'album successivo, che è The Number of the Beast, dove entra il signor Bruce Dickinson, e che ha comunque segnato una svolta, quindi potremmo quasi considerarli una band diversa. E siccome nel 1988 io avevo i soldini che risparmiavo, mia madre mi dava 5.000 lire, no? Io poi ero incapace di investirle in cose, per cui un po' li facevo fruttare. Lei si chiedeva a Ilario, il mio vate di qui sopra, diciamo, questo come mai spende i soldi per delle audiocassette? Cioè, ma non è che mi si droga e poi diventa cieco? Però io invece decisi di farlo di nascosto, facendo sviluppare un po' il mio spirito imprenditoriale, e spendevo soldi per delle cassette. Allora, perdonatemi il doppio Iron Maiden, ma insomma...

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: You are listening to
3: Wasabi
2: on Radio Rock.
4: Rieccoci rientrati dal break delle 18.30, puntualissimi. Questa è Radio Rock, Dario di Radio Rock Italia, prestato a queste frequenze per voi. Il rientro dal break, ormai lo sapete tutti, è il Back in Time e poi la novità che votate voi sul nostro sito radiorock.it, e non fa parte della mia personalissima playlist della cameretta, per cui intanto becchiamoci questo pezzettino qua che male non ci fa, perché sono Linkin Park e magari chi lo sa se non li metto pure dopo, eh?
2: Radio Rock, Back in Time.

0: Di rientro dal break dopo i Linkin Park come classico I'm on standby. Queste sono le novità che girano sul nostro sito radiorock.it, dove potete andare a votarle per lasciarle più settimane possibili in rotazione, se vi piacciono. Ma non fanno parte del mio percorso cameretta, come caro Morandart, visto che viene da Radio Rock Italia, potresti mettermi immagine di un cane enorme dei Fluxus, grandi Fluxus. Che cosa mi hai tirato fuori? Gruppo anni 90, molto sottovalutato, ma che teneva testa a quello che c'era in giro. A mio avviso, più di Marlene Kunz ed After Hours, sebbene anche loro portassero alto livello, è vero. Però siccome c'ho sto occasione di musica internazionale, io per quanto riguarda la musica italiana ci faccio l'apertura di Vasco e ci chiudo con Lucio Dalla, per cui cercate di farmi suggerimenti che ci stanno di quell'epoca, ma che siano di matrice internazionale. Allora, un saluto intanto a Domenico che mi dice bravo, dai, rompi gli schemi, ci piace. Un saluto ad Aldo, il solito Aldo, ma che abbraccio. E poi mi scrive al 3899 106 600 anche Dario, omonimo: ciao, piacere di conoscerti, figure del mio, se dobbiamo parlare di percorso musicale, senti questa, scuso la lunghezza, vabbè, dai, faccio un po' una crasi. Io alla mia adolescenza alternavo Beatles e Pink Floyd, vernice e similia, che confusione, sì, è vero. L'ordine mentale arrivò scoprendo per caso Radio Rock, quando era sui 99.8 abitualmente ascoltavo una radio là vicino, l'M100, e quando il segnale non era splendido, veniva disturbato dalle voci particolari e comunicative di Fabio Giannotti e Prince Faster, che saluto entrambi, e devo dirti scopa, oltre che col nome, perché questo era anche il periodo mio, da quel 1994 sempre presente nella mia giornata. Ciao Dario, 76 o 75, una cosetta di Nirvana, ecco, sì, molto probabilmente. Poi buongiorno Isa, buongiorno. Allora io, a parte che devo salutarti, ma devo pure ringraziarti per questo tuo, come dire, spunto, vediamo,
1: mandami un vocale, zitte va,
0: breve, rimbrato e zitte va,
1: ma chi se ne,
0: chi
1: frega.
0: Se ne frega.
1: E possiamo anche aggiungere che finalmente sto Ferragosto se lo siamo levati.
0: Non aggiungere altro, ma insomma, sempre citazioni con la mia Isa di film, Vacanze di Natale, Un sapore di pane. Ora cominciamo a discutere come l'altra volta, che non me li ricordavo. Vabbè, allora torniamo nella mia cameretta. Nella mia cameretta, una volta che ci sono entrati gli Iron Maiden con i poster di Eddie, e quindi insomma con quel genere là, non potevo non, rimanendo chiaramente in Inghilterra, non stringere la mano e strizzare l'occhio a zio Ozzy. Di che cosa stiamo parlando? Beh, devo dire che c'è poco da aggiungere, eh? Allora questa ce l'ascoltiamo tutti insieme. Scusate, ma mi piace fare il mio percorso.

0: pazzo paranoide. Immaginate che nella stanza dell'adolescente succedeva qualcosa di nuovo. Succedeva che, cioè, la testa cominciava a fare su e giù mentre si schitarrava, si faceva finta di schitarrare. Poi effettivamente qualche strumento in mano l'abbiamo preso, le prime band dove si facevano per lo più cover. Allora, buongiorno Oriana, che mai tanato. Allora, 3899106600, condividiamo le camerette, ma mescoliamole queste camerette e andiamo a sentire che cosa succedeva ad esempio nella stanzetta di Joe.
1: Adolescente, diciamo teenager, 35 anni fa,
0: ci sta, ci siamo.
1: Invicta verde, che era costato uno sproposito ai miei genitori.
0: Sì, Invicta infame, Rolex, diciamo, degli anni 80, sì.
1: Avevo quattro toppe di quelle che si mettevano anche su giubbini in jeans, non so se vi ricordate.
0: Come no?
1: C'era della gara tra paninari e metallari, poi c'erano anche i punk, ma erano un'altra roba.
0: Erano più scontrosi.
1: E avevo queste quattro toppe, erano Anthrax, Slayer, ACDC e aspetta, la quarta era Judas Priest.
0: Che qualità. Buonasera Dario da ragazzo, ascoltavo Rancid, NOFX, Pennywise, Black Flag, lunga vita di Rollins eccetera, piacere di ascoltarti, piacere tutto il mio gatto nero, grazie per l'ascolto, grazie a tutte e a tutti quelli che sono connessi in questo momento. So che questa è una cosa che dà fastidio a Marco Bosco, ho detto anche Bosco, che mi seguirà subito dopo questa trasmissione. Però insomma, la deriva metal chiaramente ha portato in cameretta mia anche i ragazzetti lì che hanno fatto il loro primo album a 16 anni, sapete di chi sto parlando. Però non voglio passare i primi loro tre album, che sono chiaramente la pietra miliare su cui ho appoggiato la mia metal mania, ma voglio passare invece questo pezzetto qua che è successivo, ma che mi sono ripromesso, guarda, appena mi siedo sulla regia di Radio Rock, questo qua io lo devo passare per forza. L'ho anche messo oggi nella mia storia. A proposito di storia, non l'ho ancora detto, Dario underscore c'è underscore underscore 24 per chi vuole seguire le vicissitudini di Marte Contro, e sappiate che nella mia testa tutto si è sconvolto qua.

0: Che piacere mettere questa robetta qua che ha un po' destato tante coscienze. Questa era il 1990 e allora alle 18.53, quasi in vista del break delle 19, già è volata la prima ora di Marte contro Conquista Wasabi. Un saluto a Lollo che sta sparapanzato in Grecia. Orfani di Lollo, 3899106600 per raccontarmi la vostra cameretta. Io qua non faccio altro che esporre la mia, portare la mia. Si accettano richieste soltanto dai nati tra il 1973 e il 1983, perché insomma si parla di quel periodo in cui io andavo a fare, come dire, crescita musicale. Allora, sentiamo intanto che cosa ci racconta Valerio della sua di cameretta al 3899106600. Ci sei, vai.
1: Ciao bello. Ciao bello. Allora, il mio percorso è un po' più strano, forse.
0: Strano.
1: Allora, imparo a mettere a 4 anni di nascosto da mio padre The Dark Side of the Moon.
0: Mi pare poco.
1: Vinile rock, prima musica rock che ascolto. Poi per colpa di fantasia mi ascolto un botto di musica classica per anni.
0: Beh, per colpa di merito, c'erano gli ippopotami che danzavano.
1: Per la colpa di un mio amichetto che mi fa sentire Fuel de Metallica a casa sua a cannone.
0: Fuel, già eri grandicello,
1: eh? Metallaro per un bel periodo.
0: No, beh, non ti è andata male, dai.
1: Ascolto letteralmente di tutto. Sto ascoltando molto Afrobeat.
0: Afrobeat, adesso non credo di avere né di averla né di avere la delega. Allora, intanto Isa ci fa la sua, il suo percorso che dice Dario, ti devo dire, i miei ascolti passavano da Cristina D'Avena e Depeche Mode, arriveranno, perché poi c'ho un aneddoto sui Depeche, lo racconto prima di metterli, Alan Parsons Project, Elton John, Fabio Contal, Lucio Dalla, che ci chiudo, tu lo sai, perché i miei fratelli più grandi mi facevano delle musichette appositamente, musicassette sarà, sì, musichette, musicassette, con il mio nome numerate in sequenza, sarò arrivata ad Isabella 12, nonostante questo sono cresciuta abbastanza sana, abbastanza, sì, abbastanza era un film pure quello, insomma, che ci coinvolgeva negli anni nostri. Allora, le regole sono semplici, Marte contro invade Wasabi, sto viaggiando nella mia cameretta negli anni in cui sono cresciuto, quindi sono partito dai Dire Straits, anzi da Vasco, con cui apro sempre, e da Lucio Dalla con cui chiuderò sempre, quindi non contano. Sono partito dai Dire Straits con appunto Solid Rock, dove hanno aperto le meningi a un ragazzo che ascoltava un po' di rock. Ho bypassato i Pink Floyd semplicemente perché prima di me lo scalapendro solitario ha passato Shine On You Crazy Diamond, e già mi pareva abbastanza abbondante per poter, diciamo, sorreggere questo pomeriggio. E mi sono poi introdotto verso il metal, per cui Iron Maiden, quelli di Paul DiAnno e poi quelli di Bruce Dickinson, che già tutt'oggi fanno parte del mio ascolto, molto di meno devo dire, perché poi appunto questo percorso mi ha portato non fino all'afrobeat, però un po' tutto, anche la techno, il rap, l'odiato amato rap da queste parti, ma ci sono molte cose rap che sono rock, ve le passerò in queste altre due ore rimanenti. Mentre poi dopo l'arrivo di Ozzy ha un po' spostato in modo demoniaco il mio ascolto, e da là

sono andato su una deriva, ma e questo coinvolge tutti i nati tra il 73 e il 1983, all'incirca intorno agli anni 90, che li abbiamo già nominati, è successo qualche cosa dall'altra parte del pianeta, e quel qualcosa aveva questa faccetta, quella faccetta bionda, quell'aspetto un po' così trasandato che tutti noi amavamo. Noi eravamo grunge senza neanche saperlo, e quindi che cosa abbiamo dovuto fare? Solo adeguarci a questo nuovo suono che arrivava e che stravolgeva tutto. Secondo me quelli che hanno risicato di più sono i Guns N' Roses, che erano arrivati al loro apice negli anni 90 con Use Your Illusion, ma il l'air metal, il metal, l'hard rock

0: Vanno al break in Nirvana.
1: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Sport.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
5: Get into the best.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando. Stai ascoltando Wasabi. Wasabi
1: on Radio Rock. State ascoltando Dario on Wasabi in luogo di Lollo. È il momento di rientrare dal break con il classico di Radio Rock subito dopo la novità. Loro sono i My Chemical Romance, Famous Last Words. Radio.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: West Side Cowboy, Pinups Boys. Questo è il rientro dalla pubblicità dopo il classico, la novità, che vi ricordo sommessamente, essendo soltanto ospite in sostituzione del Mortagalla Lollo, che lo immagino spiaggiato con delle buone birre, in sostituzione d'altro, insomma, ve lo ricordo, sul sito di Radio Rock potete votare la novità che volete per farla rimanere un po' là in rotazione, alla 3899106600. Tantissimi buongiorno Anna, buonasera, anzi buonasera Anna, buonasera Susanna e buonasera alla coppa che ti sei comprata Isabella, ma anche Alessio mi dà un buon contributo e mi dice: buonasera, sono nato nel 77, quindi sei nelle regole, abbiamo detto i nati dal 73 all'83, nella mia cameretta non mancava il Commodore 64, certo, lo stereo e tanti poster delle mie band preferite della mia adolescenza, Metallica, Iron Maiden, AC/DC, mannaggia non li ho passati. Ti potrei chiedere Black Summer dei Danzig? Ti ringrazio Alessio, ciao Alessio, sì, ho fatto un'altra scelta, ma comunque spero che ti piaccia e ti soddisfi. In realtà io sono entrato nel grunge con i Nirvana quando avevo 15 anni, andavo al liceo Morgagni, saluto tutti quelli che hanno vissuto quegli anni là di scuola. Oggi penso a mia figlia che tra qualche settimana si sta sparapanzando in un villaggio in Toscana, insomma immagino quando avrà a che fare con quello stesso liceo quanto sia cambiato il tempo. Già pensate che non possono fare sega, io mi vanto, mi fregio un anno di aver fatto tipo 118 assenze falsificando le firme sui libretti, tanto sono andato in prescrizione, si può dire tutto, e in realtà loro hanno il regista elettronico, la scuola della performance, insomma è tutto un po' più complicato. E poi musicalmente adesso lei sta seguendo insomma le orme di quello che va, non, io accetto tutte le musiche perché mi ricordo mio padre che quando io mi sentivo in Metallica nelle cuffiette mi diceva: ma che fai con quelle cose nelle orecchie, sentite tutti sti botti, ma che... non poteva capire, era del 1933, però insomma accettava anche lui, quindi anch'io accetto Sfera e basta, anche se quando io sono entrato al liceo in realtà si affacciavano questi signori qua, e quindi diciamo che mi è andata un po' meglio a me, non lo so, questo ditemelo voi. Secondo voi mi è andata meglio a me che dopo i Nirvana, cioè con quella cassetta di Nirvana, come prima mi ricordava Isabella, il live su MTV del loro Unplugged con l'uscita di appunto Smell Like Teen Spirit, un album assurdo dei Nirvana, mi ha cambiato un po' la vita. Bella, mi sono aperto a tutto il movimento grunge, potrei nominare le mini, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, amatissimi, e poi c'era sto signore qua con questa voce qua che poi purtroppo non c'è più, ma insomma rimane immortale.

Rusty Cage dei Soundgarden, li metto in doppietta, chi mi segue di là lo sa che io faccio le doppiette, cioè non passo per la base per passare questo pezzettino qua ad Alessio, ce l'ascoltiamo insieme, alza!

Se la strillano, se la strillano con questa Mother Daddy. Grazie Alessio 3899106600 per contribuire a questa mensa wasabi, che è anche un ottimo condimento, la salsa wasabi. Allora, siamo arrivati negli anni 90. Prima abbiamo sentito il nostro amato Chris Cornell, o Chris Cornell come dicono quelli bravi. Questo è tipo Tom Cruise, sono 100 anni che lo chiamiamo Tom Cruise. Poi i puristi della lingua hanno capito che in realtà il suo nome è Cruise, perché no, Cruise è il missile. Vabbè, ma non ci attaccate i pipponi sulle pronunce. Allora, io lavoro nel doppiaggio, quelli di Radio Rock Italia lo sanno, no? E siamo malati per le pronunce. Poi dopo alla fine è una pippa solo nostra, per cui l'importante è capire quello che si prova dentro avvicinandosi a un personaggio, alla sua produzione artistica. Non so, adesso voi quando leggete i fumetti di Randog, o leggevate, per parlare di camerette, come le chiamavate? Graucio, Grucio, come lo intitolavate il secondo, diciamo, il braccio destro di Randog? Allora, dicevo, siccome poi Chris Cornell a un certo punto ha detto: ragazzi, i Mother Lobo non hanno più un cantante, che ci ha salutati anche lui anticipatamente, come un po' tutti quelli del grunge hanno da fare come abitudine, facciamo un bel disco in sua memoria e lo chiamiamo The Temple of the Dog, dove c'è un pezzo che si chiama Hunger Strike, che non metterò, dove però fa capolino nella storia della musica mondiale e prepotentemente nella mia cameretta e chissà in quante altre camerette di quelli che sono all'ascolto adesso, e forse anche nelle camere da letto, perché ho fatto un post l'altro giorno, mi sono arrivati sotto tanti commenti di mogli dispiaciute di non aver portato all'altare Eddie Vedder dei Pearl Jam. E in effetti era un po' accattivante anche per noi, che andavamo in giro col calzoncino militare corto, col combat corto, con la Dr. Martens slacciata anche al mare d'estate. Oggi quando vedo le ragazze con gli stivali che ballano sorrido, mentre qualcuno dice: ma ti pare che queste hanno gli stivali sulla spiaggia? Io sono andato per anni con le Dr. Martens, con la mia chitarrina, intorno ai falò, anche se sono sempre stato un chitarrista da falò, c'è un pezzo di Pearl Jam, uno di Vasco, ma

0: sono Isabella e la mia abitazione è ubicata in quel di Roma Est. Senti qua
1: l'edizione. Piasti Spicci per Gemma Live e Isabella che fa la doppia gese. Questo è il massimo per Radio Rock alle 19.26. 3899 106 e 600. Io sto facendo il mio viaggio in cameretta e seppur passato al grunge, quel vecchio amore per il metal non m'era passato e ho scoperto che nella noia che io provo per il progressive metal, perché poi tutta tecnica e niente ciccia, c'erano questi signori qua però che seppur selezionati tra i più bravi riuscivano a metterci pure il cuore, vero Mike?

0: James Labrie, facci fare un salto in pubblicità.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
3: It's on Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando on Radio Rock.
1: State ascoltando Wasabi con Dario in voce con voi fino alle 21. 3899106600 per chiacchierare con me in questa cameretta dove sto facendo un po' l'up and down dei miei gusti musicali che mi hanno portato a sedermi sulla console della radio più amata dai romani. Diciamolo, diciamocelo che alla fine di Radio Rock ne esiste una sola. Sono le 19.34, ma con il rientro della pubblicità è il momento del back in time. E io questo è per quelli nati prima, un back in time che mi gusto pure io, perché loro sono il Sir Paul McCartney insieme all'amico Michael Jackson.
0: Radio Rock, back in time.

0: dance dietro le produzioni di Michael Jackson, anche se qui Paul McCartney ne fa, diciamo, ne va per la maggiore. Questa era 1983, era il classico di rientro dal break delle 19.30. E adesso la novità, vai, sentiamo cosa ci dice l'algoritmo.
1: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su

Into the Psychics, i Quicksand. Allora, ricordo mestamente, perché io sono in sostituto di Lollo per questo WhatsApp, ricordo mestamente che si può votare la novità sul sito radiorock.it e da là, insomma, permettere a questi brani appena usciti e scelti dalla nostra amabile redazione di mantenerli in rotazione appunto qua. Allora, sono le 19.41, è volata già un'ora e mezza di trasmissione, ahimè. Un saluto anche a Mattias. Ciao Mati, ti sei divertito in giro per l'Europa con i tuoi genitori? Spero di sì, tra poco si va a scuola anche per te, Morgagni, quindi attenzione che tra poco bisogna iniziare a studiare veramente. Allora, anche Isabella mi fa tutto questo discorso sul doppiaggio, che è un po' un mondo chiuso, ed ha ragione. Però io, in questi anni di cui sto parlando, questa musichetta che sto mettendo, che esce dalla mia cameretta, diciamo che ancora non si parlava di lavoro, quindi non si parlava neanche di doppiaggio, anzi io ero lontano da quelle aspettative, cioè, non c'avevo proprio l'aspettativa, non me ne poteva fregare di meno, l'ho scoperto molto dopo. Anzi, all'epoca mi sa che già lavoravo, perché ho iniziato un po' da piccolo, sai, a casa mia, se volevi comprarti un paio di cose in più dovevi sudartele, per cui al di là di spacciare, chiaramente, però mi sono messo anche a fare tutta una serie di lavoretti molto affine alla ristorazione, che ancora mi ritrovo, per cui non avevo ancora l'ambizione del doppiaggio, ma dico la verità, forse non ce l'ho manca adesso, però cioè, va e succede. Allora, saluto anche gli amici di Twitch TV che mi stanno guardando, quindi ogni tanto qualcuno mi dice: ti sei allontanato, hai fumato, ma ti sei fatto la sigaretta. Questo è il bello di essere su Radio Rock 106.6 per l'FM, in giro per il mondo sul sito radiorock.it, per parlare con me, come per parlare per tutti gli speaker egregi che sono qui, ex gregius, 3899 106 600. Allora, però insomma, in quell'epoca là io svirazzavo un po' di new rock, e poi c'era questo signore qua, come mi ha ricordato Susanna, che da solo si componeva tutti i dischi, diciamo che li faceva praticamente da solo, si divertiva nella sua cameretta lui sì a suonare il basso, la chitarra, la batteria, a metterci sulle voci. E che Dio gliela cresca, perché insomma quello c'ha 60 e rotti anni, ancora un sex symbol che spacca le classifiche di gradimento di tutte le fanciulle e di tutti quelli che hanno a gradimento anche insomma l'omosesso, che comunque sia riferito all'immagine altamente erotica di Lenny Kravitz, e che ha messo al mondo anche insomma della parole. Tutto bello quello che ha fatto, anche musicalmente.

0: Se la schitarra Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, quando sono le 19.46 su Radio Rock. Di lui viene ricordato spesso l'episodio in cui sul palco, facendo una sorta di spaccata, saluto Rihanna, che di questo ne sa qualcosa, credo, non so perché, c'ho tipo sto sospetto, e gli si sono strappati i calzoni lasciando fuori uscire le grazie, cosa che peraltro è successa anzi anche a Patsy Kensit, se ve lo ricordate, che si è staccata la spallina durante un festival di Sanremo, le è fuoriuscito un seno molto più delicato, ma è successo anche alla Pausini, che diciamo è successo che gli si è aperto l'accappatoio dopo essere tornata sul palco e c'è stato il tripudio sotto al palco e le ha detto che non l'avete mai vista, c'ho la fescia come tutte le altre, c'ha ragione. E Laura Pausini, che saluto soprattutto per non aver risposto a Morgan quando l'ha insultata uscendo, no, a Gianluca Grignani quando l'ha insultata uscendo dal palco di Sanremo di quest'anno. No, nella mia cameretta, oltre a Lenny Kravitz, poi in quel periodo c'è stato un bel po' di come dire, crossover, i Linkin Park li abbiamo sentiti in apertura, c'è stato un po' questo sdirazzamento. Allora, lasciatemi dire due cose sul crossover, perché tutti si vantano appunto di essere stati bravi a mettere insieme dei generi, no? Parliamo anche del Walk This Way di Aerosmith e Run DMC, per carità, però c'è un vecchio pazzo che ha messo un po' tutto insieme, che si chiama Mike Patton, che con i suoi Faith No More ha un po' stravolto la musica. È frutto forse di questo esperimento sono usciti questi signori qua, che quando ero ragazzo, ancora stiamo uscendo dagli anni 90 perché siamo nel 1998, mi hanno un po' stravolto lo stereo della mia macchina allora, che era una Ford Fiesta verde petrolio, però con un bel subwoofer che mi consentiva di alzare questi bassi qua e di lasciarli andare, perché poi dopo tutto i Korn sono pur sempre Korn, anche se so che c'è qualcuno all'ascolto che li odia, ma insomma vanno presi per quello che sono, al di là dei loro dread fuorvianti. Ma alzando un po' il volume, anzi fate una cosa, alzate sto cazzo di volume, vai vai.
1: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

I Korn, Freak on the Leash, questo sì che è parlare 1998, male non ci ha fatto, mi piace dire questa cosa, male non ci ha fatto. Eppure qualche cosa fa male nella vita, ma le cose che fanno male sono le migliori, tipo che ne so, sesso, droga e rock and roll. Alla fine manca la carbonara, eh? Non la buttiamo via. Allora io purtroppo non riesco ad esimermi da questa cosa che vi ho rappresentato prima, cioè che il vero crossover mi nasce questo spunto proprio quando io in cameretta mia ancora, no, forse già me ne andavo di casa, non lo so, chiedo l'aiuto da casa, però so, diciamo che la, i Korn, l'uscita dei Korn, Linkin Park, tutta questa gente qua ha fatto insorgere Mike Patton, che all'epoca già era impegnato nel diciamo nel progetto dei Mr. Bungle, che sono praticamente quasi impossibili da ascoltare, ha rivendicato la sua paternità del crossover riferita alle prime produzioni dei Faith No More. Chiaramente classico il video di Epic in cui lui ballicchia sotto la pioggia con i calzoncini americani con i contorni da pugile e non si fa parlare dietro assolutamente, una persona non si è mai fatta passare dietro, quindi non lo volevo bypassare e invece di bypassarlo ho deciso di passarlo con questo pezzetto qua, che è uno dei miei preferiti in assoluto, che questa la racconta lunga, perché oltre al po' di crossover, che è quello che contraddistingue appunto la produzione dei Faith No More, ci fa sentire anche tanta classe. Quanta classe, oh, quanta classe c'ha Mike Patton? A parte che è matto come un cavallo ed è mezzo italiano, mezzo romano, ma in questa Evidence ci racconta tutta la sua classe con un pizzico di crossover.

0: More Evidence, questo passaggio lo faccio fare a Joe.
1: Fanculo perché non capivano il paragone tra Fenomore e l'Incubus.
0: Infatti, invece?
1: Sono molto affini, secondo me, per la versatilità, l'agilità e la capacità di suonare, ecco.
0: E allora lo sai che c'è, Joe? Che in cameretta mia c'erano pure gli Incubus. Senti se si legano ad Evidence, ma sai che c'era, Joe?

0: Canzone Marte contro gli Incubus. Are you in?
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: You are listening to
2: Wasabi
1: on Radio Rock.
3: Guarda che potenza il rientro di Lollo. È il momento di rientrare con il Back in Time. Sono le 20.02. Anche qua il Back in Time ci va a fare un salto nella mia cameretta, non volendo, quindi me li risparmio e ve li lascio così. Allora, io consiglio vivamente a chi è in macchina, sta tornando dal mare in questa domenica di 16 agosto su Radio Rock, di abbassare i finestrini, spengere un po' l'aria condizionata, magari vi spippettate una sigaretta, balzate il volume a cannone, perché almeno così scappottate le macchine vicino dei bruttoni che si stanno sentendo ultimo, e che la parabola dei Tool li accolga infedeli!
1: Radio.

0: Allora, io sono assolutamente pro Tools, come il programma che si usa nel doppiaggio, la parabola dei Tools. Spero che abbiate cappottato le macchine di vicino. Ok, ritirate sul finestrino che fa caldo. Non so com'è la situazione traffico, se volete dirmi anche questo, 3899106600. Ma qua siamo all'interno di Marte contro Takes Wasabi di Lollo, per permettervi delle sane ferie. Subito dopo di me Marco Bosco vi terrà compagnia ancora sulle frequenze di Radio Rock. E quindi insomma andiamo adesso invece a spararci la novità. Vi ricordo sempre molto sommessamente che le novità sono in rotazione grazie anche al vostro voto, andate sul voto, andate sul sito radiorock.it, votate le novità per mantenerle in rotazione in settimana, più settimane possibili, questo ci piace. Ma qua stiamo facendo il viaggetto nella mia cameretta, ho ancora tante cose da farvi ascoltare e anche la mia svolta che poi ha portato da qualche parte, chissà da quale parte, chissà.
1: Brand new music right here.

0: what we aim for. Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Redeemer, Yard Act, questa è la novità delle 20:12 su WhatsApp edizione Marte Contro, di cui in cui stiamo discutendo della mia crescita musicale. Tu dici, ma che ce frega a noi di te? Vabbè, che ce frega a noi di te? Io in qualche modo devo anche portare il mio in radio. La radio, deve sapere, che è un mezzo meraviglioso dove ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici che saluto, perché siete in tanti, in tantissimi, a scrivere 3899 106 600, ma tanto insomma lo sapete da prima di me. Anche se io pure sono un ascoltatore di Radio Rock, poi faccio un po' un bel giro e arrivo fino a qua. Allora, io sono ancora in cameretta, sono le 20:13, c'ho ancora 45 minuti di goduria. Devo un po' accelerare perché devo passare tanta roba. Allora, faccio un piccolo recappone. Sono partito appunto dai Dire Straits, dagli Iron Maiden, dai Black Sabbath, fino in Metallica, poi il Lorda Grunge, in Nirvana. Allora, in Nirvana c'avevano un signore che suonava lì dentro, che poi ci ha accompagnato per tanti anni con tutte le sue nuove formazioni, e che ogni volta che fa degli spettacoli live li fa, come dire, di quelli che contano. Ma diciamo che uno dei suoi progetti principali e che più ci sono piaciuti ed hanno in qualche modo conquistato il mercato anche musicale è quello dei Foo Fighters. E quindi, come da richiesta di Giorgia, guarda che cosa ti ho pescato, poi dici che non sono bravo.

Foo Fighters su Radio Rock. Come ci stanno bene i Foo Fighters su Radio Rock, The Best of You. Ecco, questo è un altro che insomma si è lasciato spesso difendere nella mia cameretta. Allora, vi dicevo prima che c'ho una specie di aneddoto sul mio passaggio a un certo tipo di sonorità diverse che poi mi hanno portato fino al rap. Adesso sono un estimatore del rap. Poi un paio d'anni su Radio Rock Italia mi hanno imparato a far apprezzare tantissimi autori della storia del rap. Io insomma ero scevro anche dai Colle del Fomento, i Corveleno, tutta questa roba qua che sto riscoprendo negli ultimi anni. Vi giuro che sto studiando grazie a tante amicizie, tra cui quella con Giovanni Settaio di Torbido Podcast. Anzi, non ve l'ho ancora detto, così ne approfitto. Petrina, andate sui social e seguite Torbido _ Podcast Official, dove vedete questa cena tra amici con una serie di ospiti. È uscita adesso la seconda parte dell'ultima puntata con la porno star Silvia Soprano, dove vedete me anche insomma dire la verità con l'H finale. Allora, che dicevo, perché mi è cambiata la musica? A un certo punto, intorno agli anni 90, un gruppo che era partito da qualche anno prima aveva preso un po' piede nella mia classe. Sto parlando dei Depeche Mode, e io lì dicevo: no, ma come si fa a fare la musica senza chitarre? Tant'è che uno dei più grossi rimpianti della mia vita è di non essere andato a vedere con i miei amici il tour di Violator dei Depeche. L'ho scoperti solo dopo, grazie alla frequentazione, come spesso accade, di una ragazza, ma insomma anche di un ragazzo, di un amico, di qualcuno che ti apre le porte, come dicevamo all'inizio, di un vate che ti fa scoprire della nuova musica che prima non conoscevi. E quindi ho cominciato poi ad addentrarmi nella lunga carriera dei Depeche Mode, quindi cominciare a strizzare un po' l'occhio all'elettro pop, scrivere un pochettino sui miei muri cose che riguardavano un ascolto diverso rispetto a questo percorso fino adesso. Poi quando sono partito per il militare è uscito questo sono abbastanza vecchio di aver fatto il militare, è uscito questo disco che se vogliamo era abbastanza digeribile per me, perché era abbastanza rock, e mi ha permesso poi di recuperare tutto.

0: Allora, I feel you, Depeche Mode. Isa mi scrive: grandissimo Depeche Mode, ma lui è alto un metro e una banana e una ciliegia, ma dal carisma pazzesco. Se scopri la citazione di un metro, una banana e una ciliegia, per me hai vinto. La protagonista di Sposerò, Simon Le Bon, che ce l'aveva col fratello. Ah, ecco, sai che mi sa che alla fine devo passare pure Duran Duran, sempre per dare spazio a quella giga sister di mia sorella. Duran Duran, Spandau Ballet, non è vero che era solo Baglioni e Renato Zero, forse ho parlato un po' troppo presto. Però ecco, l'arrivo dei Depeche mi ha regalato una serie di serate all'interno dei barconi di Radio Rock, Faber Beach, tutte le feste di Radio Rock, vi ricordate quando si facevano le feste di Radio Rock di quel tipo? Oppure anche al Blackout, dove andavamo a ballare, o perché no, lo Zubar. Quanti di voi sompettavano allo Zubar? Ieri mi è capitato di andare al Borghetta a Maccarese dall'amico Ginger, e ha passato questa canzone di questi signori qua, e c'erano dei giovanotti, insomma giovanette più che altro, molto carine, che insomma ballavano, sono abituate al reggaetone, a Bad Bunny, tutta sta roba qua. E a un certo punto loro passano questo pezzo qua e dice: no, ma questo non è da ballare. Ho fatto: guarda, con tutto il rispetto della tua età, ma dire che questi signori qua non hanno prodotto musica da ballare è un po' un'offesa a tutti quelli che non hanno smesso di zompettare per 20 anni. Parlavano di questi signori qua, che ne dite voi? Si ballava?
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

0: me, stay with me.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Sport. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà! Sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
1: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
14: Stai ascoltando
15: Wasabi.
3: Wasabi on Radio Rock.
0: State ascoltando Wasabi on Radio Rock. Con Dario in voce con voi ancora per una mezz'oretta, prima di lasciare Arme, Baracchi e Burattini a Marco Bosco. Di solito avviene il contrario su Radio Rock Italia, che vengo io in ritardissimo dopo di lui. Più affezionato se lo sanno. Però qua che cosa ci leghiamo al break? Ci leghiamo subito il Back in Time. Allora, prima Paul McCartney e Michael Jackson, adesso direttamente i sacrosanti Beatles. E allora giù il cappello, fuori la voce, fate quello che volete, insomma, entriamo nel sacro. Mi rimetto ad essere un silente profano.

Garriers, Nothing Happens Twice, nulla succede due volte, tipo Paganini, Paganini non ripete. E infatti carpe diem, come dicono i latinisti, cioè comunque cerchiamo di prendere tutto il bene che ci capita quotidianamente, perché non è detto che le cose si ripetano o ritornino, non è detto. E quello che invece è certo è che sono le 20:39 di domenica 16 agosto, che è la prima domenica post Ferragosto, per cui dovete iniziare a fare i conti con il rientro. Non lo so, perché a me è nella depressione post Ferragosto, perché penso che l'estate sia finita. Adesso se fossi di là a Radio Rock Italia metterei l'estate sta finendo. In realtà invece sto facendo l'excursus cameretta in vostra compagnia, per cui siamo arrivati in quegli anni in cui si andava ai festoni di Radio Rock, appunto nominato anche lo Zobar, e c'era un gruppo che all'epoca andava per la maggiore, che adesso pure va per la maggiore, anche perché poco tempo fa ha fatto un live che ha un po' spaccato, non lo so, perché poi a quanto pare c'è andato tutto il mondo tranne me, forse perché sono un po' troppo anziano per pogare lì sotto, e vedere un concerto del genere dalle tribune probabilmente non è il massimo. Di chi sto parlando? Beh, non lo so, voi che cosa ne dite? Si capiva già di che cosa stavo parlando? Forse sì, perché gli anni sono quelli. Siamo intorno al 2005 e i System of a Down irrompevano nel mercato con questo loro rock spaccato, crossover, chiamatelo come cazzo vi pare, vengono dall'Armenia e cappottano le auto.

POV, System of a Down. Che botta, che botta, che botta, che botta. Questi ci facevano ballare sempre nei suddetti locali che ho nominato prima. Però, però, non vorrei sottovalutare quella che era anche, come si dice, la rivincita del punk. Perché il punk, come tutti sanno, un movimento anni 60, poi per esplodere negli anni 70, venivano chiamati erroneamente punk i primi grungers, quindi appunto i Nirvana. Però c'è stato un filone che in America ha portato avanti il punk, quello insomma tutto skate e pantaloncini corti e scarpe da ginnastica, capelli un po' gialli, un po' il disordine mondiale. All'epoca, quando ancora ero ragazzetto, perché stiamo parlando adesso degli anni 2000, c'erano sti signori qua che secondo me vi potrebbero piacere a questo punto.

Allora, la tramogena vera era quella di trovare Christy Road, con la quale mi ricordo c'avevamo una, no, una Rover che era 412, 413, non mi ricordo neanche che modello fosse, che aveva questo mio amico, con il quale facciamo la pontina tipo a 220 all'ora, una cosa brutta. Intanto ciao ciao ciao Isa, no non fugo, grazie per il saluto, ma tra un po' vengo qui a voi con i saluti. Allora, ho fatto tutto il percorso della mia cameretta più o meno, dove mi servirebbero altre 3 ore per il giorno d'oggi, però insomma un po' di cavoli miei, un po' di cosette mie, vi ho detto che sono arrivato anche un po' al rap e tanta tantissima musica italiana, ma ci ho aperto con Vasco e chiuderò come sempre con Lucio Dalla. Qua ho trovato una bella canzone di Lucio Dalla, significativa proprio del momento storico. Però siccome prima li ho nominati ma non c'entrano niente, ma ritorno un po' agli inizi di quello che era il mio ascolto, e siccome sono un po' cecata, come diceva la Marchesini, siccome ho un po' di riconoscenze, come si dice, come dicono quelli bravi, degli anni 80, perché appunto mia sorella mi aveva cresciuto un po' a Renato Zero, un po' a Claudio Baglioni, ma anche come li ho nominati prima, per come li ho nominati prima con i Duran Duran e gli Spandau Ballet, ho detto mi voglio togliere la soddisfazione di passare questo brano su Radio Rock. Chissà se all'ascolto c'è qualcuna o qualcuno, per fare un per far ammiccare col viso a Marco Bosco, che odia questo plurale mai stato, e quindi voglio sentire se qualcuno invece al 3899 106 600 prima di saluti mi dice qualche frase su questi signori qua, che comunque anche loro nel loro piccolo hanno fatto la storia della musica. Sentiamo questo pezzo, Somebody.

0: su Radio Rock Italia, quando... Sì, Radio Rock Italia, scusate l'abitudine, su Radio Rock, quando è quasi arrivato il momento in realtà dei saluti. Mi mancherete, ci risentiremo a fine settembre sulle frequenze di Radio Rock Italia. Adesso me ne vado giustamente in vacanza, anche dagli altri progetti, Torbido Podcast, ve l'ho ricordati. Ma fatemi dire una cosa, che gli Spandau Ballet hanno smosso la sabbia, sai quando si va a telline? Allora, intanto il mio prode Christian mi dice: bello mio, gran pezzo Gold, altro che Tony and Company, ai tempi belli, hanno detto da loro. Beh, se vai sugli anni 80 rilancio con Machinery dei Propaganda. Buone onde Chris Nero, buone onde a te Chris, lo lascio il compito a Marco Bosco. E anche qua arrivano un tuffo nel passato di testa da parte di Fabio, è vero, vi ho fatto sbattere la testa. Isabella pure, che giustamente ci sono nata negli anni 80, li ho solo ereditati. Sì, ma l'ho detto pure io che l'ho ereditati da mia sorella, ci mancherebbe. Tu sei dell'80, io del 75, stessa cosa dice Oriana, famo a capirsi, sono assolutamente ereditati dalla sorella, anche lei che è del 71. Quindi insomma abbiamo abbracciato un po' tutti quegli anni là. Io avevo detto all'inizio della trasmissione, i nati tra il 73 e l'83 avrebbero gradito questa trasmissione, ma magari la prossima occasione andiamo nel decennio successivo. Io non mi resta altro che salutarvi e darvi come sempre appuntamento alla prossima non so quando, e diciamo che ve lo faccio col modo con cui lo facevo di là, per cui grazie a tutte e a tutti per avermi ascoltato, vi lascio nelle mani di Marco Bosco e vi dico che scusatio non pedite, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi perché altrimenti sarebbero degli audiolibri. Se io posso cambiare, se voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Soprattutto oggi ancora di più, chi si fa li cazzi sua campa 100 anni. Vi saluto con la sigla e con Lucio Dalla, con questa bellissima Non vergognarsi mai. Ciao.
1: Avete ascoltato Mon Radio.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Eccoci qua, ben trovati, 21.02, citofonare Maurovic. Ma chi vi apre? Vi apre Gazzone, quello che fa le pulizie. Sono rimasto a casa, il padrone è andato via per le meritate ferie. Grande Simone, grande caro amico, oltre che collega, ci conosciamo da una vita. E allora è successo, il testimone è passato a me. Tra l'altro è una serata particolarissima perché si invertono tutta una serie di abitudini. Perché dovete sapere che anch'io sono, io sono Marco Bosco, sono una delle voci di Radio Rock Italia, un po' come Dario Cecchettani che mi ha preceduto. Ma solitamente ero io che passavo il testimone a lui. E invece stasera è andata in modo opposto. Tra l'altro mi trovo anche un po' in difficoltà dopo il super programma che ha fatto descrivendo tutto il suo percorso musicale. Io sarò molto più banale, il mio percorso musicale è una ricerca schizzoide di equilibrio tra le cinque righe del pentagramma, tra l'altro senza successo. Per cui adesso bando alle ciance, partiamo subito col Back in Time e dopo ci sarà la novità. Andiamo.

Questa è Cold, Dead Poets Society. Sono passati 2 anni dal loro ultimo lavoro in studio, che si intitolava Fission. Adesso hanno annunciato la pubblicazione il prossimo 2 ottobre di un nuovo album che si intitolerà Monarch, anticipato finora da 3 singoli, Sinner Systems, Roach e appunto questa Cold. Allora, come state? Avete passato un buon Ferragosto? Raccontatemelo. Io ho fatto cose pazze, voi direte, sti cazzi? No, nel senso, io di solito mi chiudo in casa per Ferragosto a causa di alcuni traumi infantili, che, su cui poi magari vi farò fare 4 belle fresche risate. Ma invece quest'anno mi hanno così invitato in campagna e c'è stato anche il bagno in piscina. Wow!

Born in the Echoes, sì, corriva l'anno 2015, eh già, belli, Chemical Brothers, sì, a Radio Rock. Allora, un po' di presentazioni, come detto, sono Marco Bosco, noi ci siamo già ritrovati qua, non è proprio il debutto per me, ogni tanto faccio capolino, sì. E allora, vi volevo raccontare un po' questo mio Ferragosto. Voi direte, ma chi se ne frega, ma si fa per fare due parole. Insomma, voi sapete che tutti vanno al mare, ci si tirano i gavettoni, io sono cresciuto che tiravano dei gran secchi d'acqua e a me questa cosa mi dava tanto fastidio. Per cui, terrorizzato dai secchi d'acqua e dall'essere lanciato in balia dei flutti, non avendo capacità natatorie importanti, ho preferito tutti i 15 agosto chiudermi in casa. E ieri no. Ieri in campagna c'era una tinozza, una bella piscina, una piscina per bambini, di quelle insomma che si creano, non quelle incavate, interrate. Sono salito sull'orca gonfiabile, e poi mi sono fatto cullare dalla musica così suadente dei Fountains DC, ma che dissuadente hanno pochissimo. Questa è Televised Mind. 21:16, dai, andiamo.

La musica dei Fountains DC qui a Radio Rock alle 21:20. Allora, un saluto ad Alberto, Alberto il suo taxi. E lui è Gino Vannelli, che entrata. Brothers to Brother, meraviglia. Era il 1978, eravamo tutti più giovani. Qualcuno di voi forse non era nato. Questa è Appaloosa.

Palusa per Gino Vannelli. Sì, alle 21:23. Allora, è incredibile ma vero, il Palio di Siena è stato rinviato come quello del 2 luglio. Voi sapete, insomma, io ho origini. Nel senso che sono nato a Roma, ma ho vissuto 30 anni nel Granducato di Toscana, per cui sono abbastanza legato a alcune tradizioni toscane. E niente, oggi ci sarebbe dovuto essere il palio dell'Assunta, ma per le avverse condizioni meteorologiche, insomma, a Siena pare che abbia piovuto parecchio. E quindi se ne parlerà domani, tutti fuori da Piazza del Campo. E vediamo un po', c'è stata un'acquazzone che intorno alle 14 è durato mezz'ora e ha reso la pista in tufo veramente una cosa piuttosto imbarazzante e impraticabile, soprattutto per i poveri cavalli. Questa è un'ex novità, Joe Bonamassa.

è stata un ex, una novità, quindi adesso a tutti gli effetti è un ex novità. Joe Bonamassa con Black Roses, 21 e 29, dai, un ultimo pezzo poi andiamo con il break.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Stai ascoltando
0: Citofonare Maurovic on Radio
5: Rock. E oggi eccezionalmente con me Marco Bosco alle 21:32. Questa è Citofonare Maurovic. E allora possiamo andare serenamente col Back in Time.
1: Radio Rock, Back in Time.

0: Crazy Little Thing Called Love per Queen. Allora, rispondo così, prendo questo spazietto tra il Back in Time e la novità per rispondere a un ascoltatore che purtroppo non si firma e non lo riesco a capire dal suo profilo, riguardo al palio. Lui dice: non è una tradizione, che io l'avevo definita una tradizione, ma un massacro tradizionale. Siamo nel 2026, certe forme di divertimento da cavernicoli ignoranti dovrebbero essere un ricordo testuale, quindi l'ho letto paro paro, che non si dica insomma che censuro. È un'opinione e io posso dirti, rispettabile, posso dirti che il palio non è la corrida, dove sicuramente c'è una serie di crudeltà assolutamente ingiuste e inutili, fatte soprattutto per il pubblico ludibrio. Il popolo senese adora i cavalli che poi vanno nella pista di piazza, e io ho visto con quale amore li curano. Te dirai: sì, però quella non è una corsa dove il cavallo può correre perché ci sono le curve strette. Sì, hai ragione, questo è vero effettivamente, però insomma la percentuale di cavalli che vengono abbattuti rispetto a quelli che corre sono sempre in grande minoranza. Poi comunque ognuno resti chiaramente della sua opinione, non è mia intenzione aprire un dibattito.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Loro sono australiani e vengono da Melbourne, Radio Free Alice. Alla loro prima settimana, se vi piacciono, insomma, continuate a spingerli. Adesso ce ne andiamo in Sudan. Lui è Keziah Johnson, vecchio disco del 92.

Ho detto che era sudanese, invece no, è di Lagos, quindi è nigeriano. Keziah Jones, Blue Funk is a Fact, un gran bel disco. Allora, vediamo un po' qualche messaggio. Va bene, ok, non ti ho convinto, va bene, nessun animale dovrebbe morire per il divertimento umano e questo è sacrosanto. Va bene, comunque il palio non si correrà, per cui almeno il problema ce lo spostiamo a domani. Allora, vediamo un po', il palio è dei senesi, giusto? Infatti, che ho detto io? È giusto? Silvano, palio è dei senesi. Il Vitis c'è, ho la Bob Song. Un saluto a Dario e Michela. Dario e Michela, che meraviglia. Yusundur con Nene Sherry, 7 seconds.

anni 90. Ascoltavo prima il programma di Dario, la Wasabi, no? Condotto eccezionalmente da Dario in sostituzione di Lollo, e anche lui insomma raccontava un po' la musica degli anni 90 che lui insomma ha visto da ventenne. Io, ahimè, qualche primavera in più. Adesso, siccome il passato, comunque il, e anche il presente se volete, di speaker da di Radio Rock Italia non mi abbandona mai, così intervallerò la mia playlist con qualche brano di musica italiana. Per esempio quelli che stanno per arrivare facevano musica negli anni 80, erano una formazione di Parma con le idee molto chiare, erano tre ragazze e un ragazzo, erano in quattro, si chiamavano Pale TV. Tra l'altro furono notati, li volevano portare a Sanremo e loro dissero: noi a Sanremo non ci andiamo. Questa è Night Toys.

Apple TV. Tra l'altro nell'83 quello fu l'anno veramente di svolta per loro, perché erano il gruppo spalla di apertura dei Simple Minds per il tour italiano, insomma avevano grande visibilità, però avevano le idee molto chiare, non si sono voluti piegare alle logiche mainstream, e quindi è andata a finire che si sono sciolti, nonostante un altro lavoro quasi introvabile dal titolo Morti e Sepolti. Così è andata così, e va bene, a volte è sempre meglio rimanere a schiena dritta, anche se poi, dice, il pane a casa come ce lo porti non si sa, forse come facevano i Whitesnake con questa rubina qui.

sempre un piacere, sentire la voce di David Coverdale, Whitesnake, che meraviglia. Allora, qui c'è un altro gigante, Frank Zappa con Peaches and Regalia, e arriviamo poi al break delle 22 qui a Radio Rock. 3899 106 e 600. Questo è Citofonare Maurovic, eccezionalmente condotta da Marco Bosco oggi.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
4: And we know that we're all gonna get it.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic on Radio
2: Rock. Questa è la casa dell'inclusività, anche se oggi non c'è Simone, ma cercherò di non farlo rimpiangere. Un saluto ad Antonella. Sì, sì, Antonella, il messaggio l'ho letto e lo dico anche perché, insomma, stava parlando di tradizioni, chiaramente un argomento piuttosto divisivo. Comunque, certi eventi e certe tradizioni non andrebbero persi, secondo te? Io sono molto d'accordo. E la chiudiamo qua. Viva gli animali, viva l'amore per gli animali. Io, tra l'altro, sono un amante degli animali, soprattutto dei gatti. Allora, Back in Time con gli Offspring con Pretty Fly.
0: Radio Rock, Back in Time.

Loro sono i Royal Blood, hanno annunciato l'uscita per il 13 novembre del loro quinto album per Warner. Loro vengono da Brighton. Il disco si intitolerà Dead Company, quindi Royal Blood, questi metteteveli in agenda se vi piacciono le sonorità del cantante Mike Kerr e del batterista Matt Swan. 10 over 10 era il brano in alta rotazione. Se vi piace, continuate a votarlo per far sì che rimanga altre settimane. E allora, in sottofondo, a me piace spaziare, l'avrete capito, un po' internazionale, un po' Italia. Questo è un bel gruppettino che ci piace tanto, questo plurale maiestatis, Bachi da Pietra, il mio amico Gianbeppe Succi, detto Giovanni, Sì. Ci siamo sentiti anche recentemente, chissà che non riusciamo a portarlo qua a Roma, vediamo. Bachi da Pietra, 22:10, questa è Fessura. Oh,

fammi fesso, fessura, tutto un gioco di allitterazioni, eh? Per Bachi da Pietra, dai, alle 22 passate da 14 minuti, un saluto anche a Martina che insomma si è palesata. Allora, adesso ce ne torniamo nella perfida terra di Albione. Sì, perché potete sapere che io ho un debole per un artista che per, boh, possiamo dire 40 anni ha ballato e cantato divinamente, un artista unica nel suo genere, una ballerina di altissimo livello, oltre che una cantante strepitosa, tra l'altro una maniaca della precisione e della pulizia della voce. Kate Bush.

meravigliosa, Catherine, detta Kate Bush, ha compiuto 68 anni proprio lo scorso 30 luglio e le facciamo tanti auguri. Lei, insomma, sempre sempre un grande piacere sentirla cantare. Allora, siamo molto vicini alle 22:30, quindi diciamo primo, così, metà del guado potremmo dire, sì, ma ancora c'è tempo, ancora c'è tempo, ancora c'è tempo. Questo è un altro mattacchione, un mattacchione che fa musica tutta da solo, tutta da solo, un geniaccio. Gautier, Somebody That I Used To Know, a Radio Rock, dai, 3899 106 600.

qualcuno che conoscevo, un tempo, una volta, ma niente più. Sì. E allora è arrivato il momento della Bob Song. Sì, me l'avevano chiesta Dario e Michela. Eccola qui, la Bob Song. Questo è un pezzo di Daniele Silvestri. Sì. Un inno a tutti quelli che, come me, frequentano enoteche, barracci, wine bar, i peggio bar di Roma. Sì.

Stavo leggendo. Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, è passato un anno. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo per l'anagrafe. Era nato appunto il 16 agosto di 89 anni fa, ormai 90 diciamo, perché è appunto ci ha lasciato l'anno scorso. Tra i quattro moschettieri della TV, quindi Mike Bongiorno, Corrado, Enzo Tortora e lui, è stato l'ultimo a lasciare la scena. Beh, insomma, il povero Tortora l'hanno ammazzato con quella storia incredibile di mala giustizia. Probabilmente, chissà, forse a quest'ora sarebbe ancora tra noi. Ma vabbè, lasciamo perdere, eh? Questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano, mentre io con le mie gambe inferme e malferme, le mie ginocchia di cristallo, non ho intenzione di così arrampicarmi su queste cime.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
2: Eccoci qua, 22:31. Questo è Citofonare Maurovic, anche se oggi c'è Marco Bosco che risponde alla porta. È arrivato il momento del Back in Time con i Pixies.
3: Radio Rock, Back in Time.

0: la musica dei Pixies. Allora, stavo guardando appunto questa storia appunto di Pippo Baudon. Ricordiamolo, dai. Era nato il 7 giugno del 1936 a Militello, in Val di Catania, terra aspra e teatrale. Lo stesso anno in cui moriva Pirandello, pensate un po'. Sembrò da subito predestinato all'arte della scena. Figlio di un avvocato, si laurea in giurisprudenza. Forse l'unica cosa che ho in comune con lui, non certo l'altezza, ma è evidente sin dagli anni del liceo che il diritto è una maschera e non un destino. Perfetto. Il teatro è il suo primo amore, il pianoforte è il suo primo strumento e la parola il suo mestiere. No, questo articolo, insomma, è veramente molto magniloquente. Nella Sicilia del dopoguerra Baudo cresce tra studi classici, commedie scolastici e cineteatri di provincia. E va bene, si affaccia sul mondo del spettacolo come pianista. Lo ricordo, infatti, era quando accompagnava i vari ospiti anche alle Domenica Inn, lui suonava, suonava e come. L'incontro con Tuccio Musumeci, suo primo compagno d'arte, lo avvia a una carriera che avrebbe potuto portarlo ovunque. Poteva essere un ottimo avvocato, un raffinato musicista o un brillante attore, ma ha scelto di essere il narratore della Domenica Italiana, il cerimoniere dei sabato sera in famiglia. E va bene, super Pippo nazionale. Va bene, dai, è arrivato il momento della novità. E ci sono i dinosauri, geni.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

Loro sono i Dinosaur Junior, Blowing Up. Questa è la seconda settimana di permanenza tra le nostre novità in alta rotazione. Tra l'altro il disco, nuovo album, uscirà a giorni, una manciata di giorni, il 28 agosto, e avrà come titolo They're Near. Allora, vediamo un po', torniamo allo stivale Italiota. Sì, tra l'altro un artista che anche lui se n'è andato veramente troppo presto, perché non aveva neanche l'età mia, aveva 57 anni quando ci ha lasciato per un cancro, Gian Maria Testa. Gian Maria Testa è uno di quegli artisti che la Francia ha conosciuto prima di noi, e questo bisognerebbe che ci facesse un po' riflettere. Nel 1999 è uscito un disco meraviglioso, si intitola Lampo, da cui vi tiro fuori questa polvere di gesso che merita veramente un ascolto molto attento e silenzioso.

pezzo di muro di questa città. Perché non è il tempo

purtroppo lui non lo sapeva, ma il tempo gli è mancato, Gian Maria Testa, gli è mancato perché ce l'ha portato via nel 2015, aveva 57 anni, tra l'altro un'infanzia, una giovinezza rurale, cresciuta nella zona del Cuneese, i primi lavori, addirittura come ferroviere, e poi la passione per la musica, e lo scoprono, come sempre accade, prima in Francia. Arriviamo sempre secondi, ma com'è possibile? Non si sa. Va bene, questa era una piccola parentesi, perché sì, e anche questo è rock, una vita così, è una vita rock. Allora, stavo leggendo un po' di previsioni del tempo, io a breve me ne andrò un pochino in Alto Adige, e sto leggendo, Caldo Record, si allenta la morsa, Ferragosto con Bollino Rosso solo a Bari e Bolzano. Perfetto, io dopodomani vado a Bolzano, insomma l'ho scelta proprio bene. Silvano, non avevi detto che si stava bene? Si sta bene, Bollino Rosso a Ferragosto, vorrei saperne di più. Questi invece vengono da una terra dove si sta col giubbottino un po' sempre, eh? Kings of Convenience, sì, perché a Bergen in Norvegia si sta col

so se avete visto il video di questa canzone dove Erlend Oye fa proprio la parte del cretinetto, insomma un giovane ragazzino un po' sdinoccolato, neanche tanto coordinato, che però poi insegna, finisce per insegnare danza, e le sue ragazze, le sue bambine fanno un saggio spettacolare proprio ballando una danza moderna che lascia tutti di sasso. Allora, Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, che male non vi fa, aggiungo io. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica ed i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Bene, allora proseguiamo. Sentite un po' qua, gli anni 90. Sì. Sono le 22 passate da 47 minuti, quasi 48. Questa è Citofonare Maurovic e, come vi ho detto, alla porta ci avete trovato me. Non so, vi è piaciuta questa cosa? La vedremo. Simone ritorna, le primissimi giorni di settembre. Andiamo adesso con Killing Joke, Love Like Blood.

Allora, stavo guardando appunto questa notizia. A Ferragosto c'è stato il bollino rosso, a Bari e Bolzano, mentre verde ma molte altre città. Dice, per oggi il 16 bollino rosso a Bari, c'è stato l'unica città, invece arancione a Campobasso, verde Napoli e Trieste. Allora dice, refrigerio dopo le notti tropicali, il refrigerio fa bene ma attenzione agli sbalzi. Perché? Dice, premesso che il refrigerio fa bene all'organismo, è preferibile rispetto al mantenimento di temperature molto elevate, ovviamente, però, quindi anche un calo di 10 gradi può essere positivo, tuttavia appunto avvertono, insomma, i medici, soprattutto gli anziani e le persone fragili devono prestare attenzione ai cambiamenti repentini di temperatura, perché sono maggiormente esposti al rischio di raffreddamenti e infezioni delle vie respiratorie, sia alte che basse. Inoltre, anche in questo periodo continuano a circolare virus respiratori diversi dall'influenza, che è invece più frequente nei mesi autunnali e invernali. Adesso un po' di samba, dai. Wilson Simonigna, questo è un figlio d'arte, figlio di Wilson Simonau, Questa è Bebete Van Wora, un classicone, di, tra l'altro la versione originale è di Georges Benyor. Sono un appassionato di bossa nova, questa è musica per le mie orecchie. Bebete Van Wora.

Elizabeth va embora, che poi in portoghese non significa altro che, insomma, Elisabetta, andiamo, andiamo via. È la storia di lui e lei che vanno a ballare, lei si fa travolgere, insomma, dalla passione, dalla samba. In realtà lui deve andare al lavoro il giorno dopo e, insomma, gli dice Bebetti, insomma, Elisabetta, andiamocene. E lei dice, ma no, rimaniamo. Ma dice, guarda che mi è cambiato il titolare, questo mi butta fuori. Insomma, alla fine, com'è andata a finire? Che lui ha perso il lavoro? No, questo lo dico io, non lo so. Però l'esperto ci dice che per evitare di sentirsi male, insomma, prendere la bronchite a Ferragosto, no, ci sono alcune semplici regole per affrontare il cambio di temperatura. Quindi, dopo circa 40 notti tropicali, è comprensibile desiderare un po' di refrigerio, ma non bisogna esporsi, insomma, a questi sbalzi. Occorre fare attenzione perché negli anziani la regolazione della temperatura corporea è più complessa e difficile. Una regola utile è quindi evitare di scoprirsi troppo e scegliere un abbigliamento adeguato alle nuove condizioni climatiche. Quindi, insomma, consiglio che do, insomma, ai vostri genitori e ai vostri nonni, a meno che voi non abbiate come me, insomma, una sessantina d'anni, quindi buono anche per voi. Dopo Ferragosto sono previsti anche temporali. In queste situazioni è più facile raffreddarsi, sì. Perciò è importante prestare attenzione a come ci si veste e proteggersi dagli sbalzi di temperatura. Sì. Questi li avete riconosciuti? Beh, non bisognerebbe neanche annunciarli, e infatti non lo farò. Sono le 22:57, questo è Citofonare Maurovic.

0: Joy Division. Allora, qualche notiziola di sport. Sì. Calcio, diciamolo qualcosa. Sì, c'è Lazio Mantova di Coppa Italia. Ha segnato il Mantova. Non so, questa cosa probabilmente non farà molto felici i tifosi della Lazio.
1: Mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.
4: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
5: e c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
4: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Stai ascoltando Citofonare Maurovic
12: on Radio Rock.
0: Eh sì, Citofonare Maurovic eccezionalmente con me oggi, Marco Bosco. Allora, sono le 23 passate da un paio di minuti. Direi che è il momento del Back in Time, perché c'è Dave Matthews Band con So Much to Say.
12: Radio Rock, Back in Time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: la musica dei Weezer è in programma l'uscita del loro 20° album, questi mica ne hanno fatto uno, 20. Allora è arrivato un messaggio, vediamo un messaggio vocale di Domenico, sentiamolo.
1: E grazie, grazie per la scoperta di un cantautore che non avevo mai sentito, Gianmaria Testa.
0: Ah, bene.
1: Intanto che continuava la programmazione ero su YouTube a cercare sue canzoni.
0: Bravo.
1: Che non ho mai sentito.
0: E ci sta, dai.
1: Ignorantissimo.
0: No, ci sta.
1: E grazie, nuovo cantautore e anche un nuovo DJ. Buona serata e buonanotte da Nico.
0: Nico, grazie caro. Sì, nuovo DJ, sì, effettivamente. Questa come si fa negli almanacchi? Questa è la mia terza presenza, no? Cioè, presenza in Serie A 3. Vabbè, mi prendo in giro così. Sì, sono una voce di Radio Rock Italia già da diverso tempo, saranno 3 annetti. E ogni tanto faccio capolino di qua. Comunque sì, Gianmaria Testa, sono contento di avertelo fatto scoprire. Un cantautore che sicuramente avrebbe meritato più spazio, ma certamente ha avuto il suo pubblico, soprattutto, come ti dicevo, Oltralpe. Però poi alla fine l'abbiamo conosciuto anche noi. Si esibiva tendenzialmente in teatro, una dimensione un po' come quella di Mutatis Mutandis, ovviamente, come quella di Paolo Conte. Ecco, non era certo un tipo da stadio, ecco, chiaramente, ma nemmeno da palasport. Era un tipo da teatro, insomma, un musicista di stampo classico.

Think I'm Paranoid qui a Radio Rock alle 23:14. Allora, pare che sia ufficiale, la Lazio è stata eliminata dalla Coppa Italia. Brutto inizio di stagione per i biancocelesti di Rino Gattuso, passato il Mantova.

DJ Harvey to bring you my love. Allora, stavo leggendo un'ultim'ora. Preso fuoco un contenitore pieno di bagagli da stiva su un volo British Airways. Come mai a Milano Malpensa proprio oggi? Non sono ancora chiare le cause. Al momento le due ipotesi principali, attenzione, udite udite: un problema al macchinario, forse per il caldo, che ha innescato il piccolo incendio spento subito dai vigili del fuoco. Pare che insomma ci sia stato probabilmente così un problema a un macchinario che doveva movimentare appunto i carichi, le valigie, oppure una valigia in fiamme, una valigia che avrebbe preso fuoco probabilmente per un dispositivo con batterie al litio. Appunto, costo caldo. Nel caso di un dispositivo al litio, se l'incendio fosse partito nella pancia del velivolo ormai decollato, sarebbe potuto succedere un bel casino. L'aereo è dotato di sistemi di contenimento delle fiamme, ma insufficienti a spegnere del tutto il fuoco. Capito? Qui è un problema grosso. Da mesi l'industria aeronautica lancia l'allarme sui troppi dispositivi al litio a bordo, troppe batterie al litio. Tant'è vero che le normative vietano espressamente di caricare in stiva questi prodotti. Quindi batterie al litio no, no, no, non ce le vogliamo. E come li alimentiamo i nostri cellulari? Non si sa. Boh.

era Johnny Marr con i suoi soldi facili, Easy Money. Insomma, il problema degli apparecchi elettronici con batteria al litio è veramente un problema sempre più serio per quanto riguarda la sicurezza in alta quota, non solo perché vanno a fuoco rapidamente se danneggiati o comunque soggetti a surriscaldamento, ma anche perché ormai, a seconda del tipo di volo e di società, in media ogni passeggero ne porta con sé fino a 5. Perché? Perché ormai l'uso quotidiano impone, e dico bene impone, o uno smartphone, un tablet, un lettore di ebook, uno smartwatch, sigarette elettroniche, power bank, cuffie senza fili. Insomma, capite bene che il problema è piuttosto serio.

Questo per esempio è un disco che è uscito nel 1987 e tutti i pezzi potevano essere dei singoli. Un disco che fece storcere la bocca ai puristi dei Fleetwood Mac, ma in realtà Tango in the Night è un disco godibilissimo, fidatevi. E allora, questa era Isn't It Midnight, cioè non è mezzanotte. In realtà non è mezzanotte, mancano 34 minuti. E ce li gustiamo tutti insieme, chiaramente con un altro brano che non ha bisogno di presentazioni.

0: Comunque, a proposito di ferragosti non proprio tranquillissimi, va detto che insomma stanno passando dei brutti quarti d'ora i responsabili, o comunque insomma le persone che sovrintendono al museo di Messina, perché come forse saprete sono state trafugate alcune opere dell'artista Antonello da Messina. Insomma, il furto è avvenuto ieri. È stato rubato il polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte, insomma pezzi addirittura trovati per strada, quindi insomma fuggendo i malviventi hanno così sparso alcuni pezzi insomma molto preziosi, insomma di alcune delle opere più importanti di Antonello da Messina. Ovviamente adesso si scatenerà la battaglia politica, voi dovete andare via, il PD che chiede le dimissioni di Scarpinato, insomma è un colpo piuttosto clamoroso. Ora, non dico clamoroso come quello che hanno fatto al Louvre, però insomma, nel suo piccolo insomma anche il museo di Messina aveva delle opere di tutto rispetto, e quindi aver sottratto opere di Antonello da Messina è certamente una cosa molto grave. La vediamo adesso però dopo il break.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: State ascoltando
4: Citofonare Maurovic.
3: Citofonare Maurovic.
1: On Radio Rock.
0: Yeah, eccoci qua, questo è Citofonare Maurovic. Noi le prendiamo al volo le rampe come su una ruota, eh? Sì. È il momento del back in time. Ero rimasto così, un po' tramortito, una sorta di sindrome di Stoccolma che mi aveva colpito, ed ero rimasto così in contemplazione dell'articolo che comunque dopo vi sintetizzerò, perché queste due opere devono assolutamente tornare a casa. È il momento del back in time. Ci sono i Clash.
1: Radio Rock, back in time.

Questi sono gli Interpol, Sea Out Loud. Questa è la terza settimana, insomma, spingete perché altrimenti è gioco forza. Terza settimana, eh? Il disco uscirà il 28 agosto, si titolerà The Year's Mirror Waits a Tone. Un saluto ai cialtroni del fantacalcio, ragazzi, è tempo di fantacalcio, eh? Avete studiato? No, ve lo dico perché a breve inizierà il campionato, si chiuderanno anche le vicende di mercato e siccome il fantacalcio è una ragione di vita, lo dico sempre, io suggerisco di passare queste giornate di ferie chiusi in casa a studiare, eh? Va bene, l'ho detta fesseria, l'ho detta, beh sì. Va bene, allora facciamo parlare la musica, che è meglio, anche qui c'è Jeff Beck che insomma... Cause we've ended as lovers. 23:40. Questo è Citofonare Maurovic.

Jeff Beck. Allora, stavo leggendo appunto come è andata questa cosa. Sto parlando del furto delle opere al Museo a Cascina di Messina. Quindi hanno divelto una, diciamo, una ringhiera e hanno forzato una porta. La procura, guidata da Antonio D'Amato, ha aperto un'inchiesta, ovviamente. Al museo c'erano diverse telecamere di videosorveglianza, sia esterne che interne, e le opere erano custodite da un accurato sistema di allarme. Però, insomma, gli investigatori al momento stanno valutando la pista del mercato nero dei ladri d'arte, ma non si escludono a priori altre ipotesi. La cosa bizzarra è che, nonostante fosse tutto perfettamente funzionante, quindi sia il sistema di videosorveglianza che l'allarme, i ladri sono riusciti a eludere questi due controlli. E c'erano anche i custodi regionali, non c'erano i metronotte, c'erano i custodi regionali, che però non si sono accorti di nulla. Veramente un furto all'Arsenio Lupin. E quindi ovviamente il museo oggi è rimasto chiuso, e quindi si cercherà di capire chi è stato e di assicurare alla giustizia questi malviventi. Jeff Buckley, Last Goodbye. Questa è Radio Rock, eh?

Io non so se avete visto il docufilm sulla vita di Jeff Buckley, si intitola It's Never Over, è uscito da un annetto, però è in rotazione adesso su Sky, sottotitolato in italiano, quindi per chi non mastica l'inglese è a pagamento, però sono quei 4,90 euro, non mi ricordo. Io tra l'altro, essendo un abbonato di vecchia data, ho la possibilità di scegliere un contenuto al mese gratuitamente. Ovviamente questo mese non me lo sono fatto scappare e mi sono gustato questo bellissimo documentario, un altro artista che ci ha lasciato decisamente troppo presto. E allora la buona musica italiana, perché no? Io sono quasi in chiusura. Questo è un pezzo meraviglioso di Ivano Fossati, Questa è La pianta del tè. Mancano 9 minuti alla mezzanotte. Questa è era, stavo per dire è, ma è stata. Citofonare Maurovic, condotta oggi da me, da Marco Bo.

disco meraviglioso, questo tra l'altro registrato benissimo sfruttando le riverberazioni naturali di una villa di Recco dove Ivano Fossati e la sua band andò, siamo più o meno negli anni 90, adesso dovrei andare a memoria, va bene? E ora sono gli In Excess con cui andiamo a chiudere questo

Ed è proprio con gli In Excess che siamo andati a concludere questa puntata di Citofonare Maurovic, che mi ha visto in console eccezionalmente. Il buon Simone tornerà con questo programma il primo weekend di settembre. Manca un minuto alla mezzanotte, quindi con una puntualità svizzera.

0: Svizzera, non mi resta altro che augurarvi la buonanotte per chi sta andando sotto le pezze, anche se sotto quale pezza, cioè in caldo se muore, quindi probabilmente vi sarete adagiati sopra il lenzuolino. Io non ci riesco a stare sotto, altrimenti per chi è in giro con macchine, motorini, cuffiette, un buon proseguimento di nottata. Io vi saluto, sono Marco Bosco, ci ritroveremo chissà, forse più avanti, certamente ci ritroveremo a fine settembre su Radio Rock Italia. Un saluto, ciao.
1: Avete ascoltato Citofonare Mauro.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Siamo nel Regno Unito e questa band, che è arrivata al suo primo album in studio intitolato Gold Star, è una band emergente, britannica, ha pubblicato una serie di EP che ha proprio costruito nel corso di questi ultimi 2-3 anni il loro seguito fatto di pubblicazioni online, live in piccoli club, costruendosi una fanbase proprio dal basso, come si suol dire in questi casi, come si faceva una volta, prima ancora del debutto ufficiale in un disco che appunto si intitola Gold Star. Loro sono i The Softs, che si scrive con il PH, The Softs. Vengono appunto dalla nuova scena UK e fanno un indie rock alternative post-punk, però molto particolare. Questa è Gold Star, tratta dall'album omonimo, e loro sono i The Softs.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Il ritorno di una grande band americana e nello specifico della Georgia, di Atlanta, città forse simbolo, la più importante sicuramente della Georgia, band fondata addirittura nel 1984 e guidata da due fratelli, fratelli Robinson, non i fratelli Gallagher, caro il mio Giampiero Giulia, anche perché ho detto che sono americani, ma i fratelli Chris e Rich Robinson. Quindi loro fanno un rock classico anni 70, influence blues, Southern Rock, Soul, naturalmente avrete capito facilmente che si tratta dei Black Rose, che hanno pubblicato 8 dischi in studio, questo è il 9° album, ultimo disco di inediti e apprezzatissimo dai loro fan chiaramente, ma anche dalla critica, A Pound of Feathers, il nuovo lavoro di una band con oltre 40 anni di storia, una band di quasi sessantenni ormai, potremmo dire, forse meglio non fare i conti, una band diventata famosa anche per le continue tensioni, cosa che invece i Gallagher non hanno avuto tra fratelli. E si vede che proprio i fratelli musicisti hanno tensioni fra di loro. Queste tensioni hanno portato, esattamente come per gli Oasis, ma forse anche di più, a continui scioglimenti della band, e quindi nell'arco di 42 anni di storia ha inciso solo tra virgolette, insomma, 9 dischi in studio di revival rock anni 90 con questo blues rock in chiave moderna. Questa è Cruel Streak e loro sono i Black Rose.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Cantautore, produttore, pianista, nasce proprio come producer di dubstep, però ci ha messo una sua virgola, una sua, come dire, cifra stilistica molto emotional, molto emotiva, apprezzato tantissimo, anche devo dire a Radio Rock nell'ambito della dubstep. Il ritorno di James Blake, apprezzatissimo da Jovanotti, vabbè, sono così, voi veramente... Ha pubblicato 6 album in studio a distanza, credo, di 2-3 anni dal suo precedente. Torna con Trying Times, un bel disco. James Blake, quindi songwriting, musica elettronica, atmosfere minimaliste. Ormai una quindicina d'anni di carriera alle sue spalle. Il ritorno appunto di James Blake. Questa è Doesn't Just Happen.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Usciamo come ci piace fare, però ogni tanto lo facciamo, devo dire, con qualcosa che veramente può valere la pena di ascoltare anche al di fuori dei confini del rock. Lei fa neo soul, fa spoken word, lei nasce come poetessa, ha una cinquantina d'anni, è di Philadelphia, si chiama Jill Scott, e nasce proprio come poetessa e attrice e poi ha cominciato a fare dei dischi in studio. L'ultimo album è di parecchi anni fa in realtà, credo una decina forse, ne ha pubblicati 5, ma ha 25 anni di carriera alle spalle. Debuttò nel 2000 con Who is Jill Scott, perché lei si chiama appunto Jill Scott. Iniziò a Philadelphia in locali fumosi, che magari non erano fumosi, però mi piace dire fumosi, forse non erano, forse già c'era la legge antifumo, però vabbè, di circhi anche lì a Philadelphia. Ma lei insomma in qualche modo comincia a farsi notare come poetessa, legge gli spoken word e scrisse un brano, alcuni di voi lo ricorderanno, si intitolava You Got Me dei The Roots. Dico alcuni di voi lo ricorderanno perché grazie a questo pezzo, però poi interpretato dai The Roots, lei ottenne un Grammy Award anche e poi cominciò la sua carriera musicale appunto tra spoken word, quindi poesie lette in musica e atmosfere soul e R&B. Vogliamo, Giampiero, far ascoltare un pezzettino di questa You Got Me dei, per chi non se la ricordasse, dei The Roots, che poi erano quelli di The Seed. Anche The Seed dei The Roots, devo dire, funzionava tantissimo qua a Radio Rock. C'è stato un periodo, la passavamo tanto, e con loro fecero questa You Got Me, scritta da Jill Scott, che vinse anche un Grammy Award. Un pezzettino piccolo. Si chiama appunto Jill Scott, ha fatto un disco molto bello che si intitola To Whom It May Concern, e questa si intitola Prescia, che non è la prescia romanesca, ma è la prescia di Jill Scott.

0: questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music
3: on Radio Rock.
4: Sei su
5: Radio Rock.
4: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
6: They play the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Oh, ve lo dico subito, Giampiero, metto le mani avanti subito. Oggi facciamo una puntata speciale. Che puntata è così? Numero 32. Puntata speciale, ricordatevelo, tutta al femminile oggi. Tutta al femminile. Cominciamo con Last Dinner Party. Questa è una band che, ancora prima di uscire col primo lavoro, poco dopo essersi formate, e certo non prima, avevano già aperto per i Rolling Stones. Quindi una band che è stata subito notata. Fatto il primo disco molto buono, Radio Rock le ha seguite, non pedinato, ma le abbiamo comunque seguite, e adesso escono con un secondo meraviglioso disco, Last Dinner Party, abbigliamento ai riferimenti gotici, rinascimentali, romantici, uno stile di palco molto curato, quindi loro, seppur giovanissime, hanno poco più di 20 anni, però sono molto molto attente ad ogni aspetto della loro creatività artistica. Fanno un indie rock, art rock con influenze barocche, che vuol dire che utilizzano anche mandolini, fiati, oltre a sintetizzatori. Lo stile teatrale già l'abbiamo detto. Il loro esordio è del febbraio del 2024. Tornano con un nuovo lavoro che esce il prossimo 17 ottobre 2025. Ci siamo, e c'è già qualche anticipazione da questo nuovo lavoro che, già vi dico, ho avuto modo di ascoltarlo, è molto molto bello. Si chiama From the Pyre, nuovo lavoro delle Last Dinner Party in questa puntata tutta al femminile. Questa è The Sight.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Secondo disco anche in questo caso, una giovanissima artista, lei ha credo 28 anni, quindi meno di 30 anni sicuramente, e però ci spostiamo dalla Gran Bretagna, da Londra, arriviamo volando, attraversando l'oceano, sino agli Stati Uniti, Chicago in particolare, le origini di questa artista, anche se lei vive da anni nel Vermont, comunque sempre negli Stati Uniti, e si chiama Anna Francis. Lei è una cantante, chitarrista, compositrice. Cosa fa? Folk progressivo, folk rock, insomma, con anche degli arrangiamenti e delle sfumature addirittura jazz, utilizza finger picking poliritmico, insomma è sicuramente una musicista molto di spessore, ha pubblicato già varie demo, un disco intitolato Keeper of the Shepherd nel 2024 che ha ricevuto un grandissimo consenso a livello di critica, arriva adesso con un nuovo lavoro intitolato Nested in Tangle, disco proprio in uscita, appena uscito, che ascoltiamo con questa The Space Between. Lei è Anna Francis.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Puntata al femminile e artiste decisamente prolifiche, perché parliamo le prime due, i primi due dischi che abbiamo presentato in questa puntata di Sound of the Week sono riferiti a due band, anzi una band e un artista che hanno debuttato e fatto e inciso il loro secondo disco nel giro più o meno di un anno e mezzo. Qui abbiamo invece un artista più grande, che ha poco più di 40 anni, comunque anche lei giovanissima, si chiama Kate Timothy, e torniamo nel Regno Unito, nello specifico nel Galles. Lei si fa chiamare Kate Le Bon. Perché? Perché le piaceva Simon Le Bon, molto semplicemente. Qui dice: io ho deciso di usare questo pseudonimo. Ha pubblicato 7 album in studio, quindi dicevo, anche lei molto prolifica. Il primo è del 2009, poi ha mantenuto un ritmo sempre di un disco ogni 2-3 anni. Anzi, questo nuovo lavoro, Michelangelo Dying, era già pronto. Poi lei ha detto: mi sono un po' fermata, ho avuto una delusione amorosa, non volevo lavorare, non ho voluto lavorare per un po' di tempo, e quindi questo ha rallentato l'uscita del nuovo lavoro. E comunque c'è. Adesso è pronto, è già nei negozi di dischi. Che cosa, che genere musicale fa questa artista che si chiama Kate Le Bon? Per chi non la conoscesse, un indie rock, anche qua con influenze folk e psichedeliche. Canta in inglese, ma la particolarità è che alcuni suoi brani sono cantati anche in gallese, quindi in celtico gallese, quindi molto interessante. Il nuovo album appunto si intitola Michelangelo Dying. Lei è Kate Le Bon e questa è Heaven Is No Feeling.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: A dispetto del loro nome, Die Spitz, che è un nome chiaramente tedesco, scritto proprio Die Spitz, che vuol dire, se non sbaglio, in tedesco una roba tipo a punta, una cosa del genere. Loro sono una band americana, sono un quartetto, anche loro al femminile, anche loro tra l'altro giovanissime, vengono da Austin in Texas. La cosa curiosa è che sono molto giovani, ma è parecchio che stanno insieme come band, perché hanno iniziato a suonare da piccolissime insieme e hanno subito cominciato a trovarsi bene e a incidere, a realizzare la propria musica, tant'è vero che sono già al terzo disco in studio, che si intitola Something to Consume. Qui il suono lo induriamo un pochino, Giampiero, con un punk hardcore, insomma un rock alternativo con venature punk, anche quasi metal in certi passaggi. Pensate che la bassista della band, quando è stata cooptata praticamente per suonare il basso, lei non sapeva suonare. Ma io non so suonare il basso. Vabbè, lo impari, dai, tanto ci mettiamo dentro a suonare, ci serve una bassista, vai te, impara a suonare il basso. L'ho imparato, sono al terzo disco, appunto, Something to Consume è il titolo dell'album, e questa è Punishers, e loro sono le Die Spitz.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music of Radio Rock.
3: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
4: Radio Rock.
3: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi.
5: Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.
4: Brand new music.
8: Brand new music.
3: La musica nuova su
4: Radio Rock.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.